Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate, su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Ya estoy bebiendo el agua.
1: Venga, otra vez.

L'amore non è come te se va me.

Q 션.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi venerdì 29 maggio 2026, in maniera inconsueta intervengo io. Normalmente questa è una giornata che viene gestita da Federico Giusti, che saluto con grande calore, ma ci siamo alternati appunto perché voi, come sapete, non siamo professionisti dei microfoni e dunque i lavori tante volte ci portano a non poter essere presenti o a fare di meno rispetto a quello che auspicheremmo. Oggi saremmo tentati di seguire la bellissima serie ormai di Facebook, che probabilmente approderà a breve su Netflix, ossia quella che vede protagonisti un caro amico e compagno della radio, Emiliano Brancaccio e Andrea Zoc. Però devo dire che, nonostante la tentazione, puntiamo a occupare questi 10 minuti e anche meno che residuano per parlare di questioni che forse hanno un'importanza superiore. Ovviamente tutto ironico quello che sto dicendo, ma insomma mi sembra che ci sia un po' troppa enfasi anche sui social ormai. Chiunque non perde tempo per riuscire a dire la sua in un dibattito che magari verrà fatto pubblicamente, ma potremmo anche fermarci qui e insomma vedere che intorno a noi, intorno ai nostri 1000 ego, esiste un mondo che sta andando purtroppo a fuoco, e siamo noi quelli che avremmo un po' l'onere e anche l'onore, nel caso ci dovessimo riuscire, almeno di procurare delle scorte di acqua per evitare che le conseguenze siano irreversibili. Abbiamo già seguito molto, anche se non è mai sufficiente, questo lo sappiamo, ma ci proviamo con le nostre poche forze e con i nostri pochi mezzi, la questione dell'America Latina. Ricorderete i servizi che vi abbiamo proposto, non solo attraverso questa rubrica ma anche altre, a partire dal 3 gennaio, aggiungerei io quel maledetto 3 gennaio, giorno in cui gli Stati Uniti d'America hanno deliberatamente sequestrato il presidente Maduro del Venezuela, appunto, e sua moglie, uccidendo selvaggiamente centinaia di militari, anche di nazionalità cubana. Abbiamo altresì seguito le vicende cubane, strangolata sempre di più da un blocco illegale e dalla minaccia costante di un attacco militare. Ricorderete probabilmente la messa in accusa di omicidio ai danni di un 94enne che anni fa ha cacciato a pedate nel sedere la borghesia locale e tutti i potentati legati agli Stati Uniti, primi tra tutti narcotrafficanti e sfruttatori di lavoratori e anche della prostituzione. Faccio riferimento a Raul Castro. Oggi però vogliamo prendere spunto da un altro elemento che riguarda sempre la stessa area del mondo, l'America in generale. Sappiamo che in Honduras la situazione si sta, diciamo, collocando su un piano molto poco auspicabile. Ne abbiamo conferma da alcune intercettazioni che sono state ormai rese pubbliche, e addirittura viene dato il titolo, come lo è del resto questa trasmissione, di Honduras Gate. Allora, perché l'Honduras? Innanzitutto, chi sono i soggetti che stanno cercando di capovolgere anche con enorme violenza ciò che si va delineando in Honduras? I mandanti sono innanzitutto il duo Epstein, ormai è giusto chiamarlo così anche per ricordarsi sempre della questione, cioè Trump e Netanyahu, coadiuvati dalla quinta colonna, verrebbe da dire, in America Latina, che è quel personaggio che sembrerebbe essere presidente dell'Argentina, Milei, che evidentemente sta cercando appunto di penetrare all'interno delle maglie dell'America centrale, nel caso dell'Honduras, in più in generale, vedremo dopo, anche di Colombia e Messico, per sovvertirne gli esiti. Cioè, in altre maniere, come dice Canal Red, il tentativo è quello di, leggo testualmente, adoperare una combinazione di lawfare, controllo militare di risorse strategiche, narcoterrorismo, manipolazione mediatica e religiosa per far fuori quelli che loro accusano essere il problema alla base del fatto che gli Stati Uniti non possano completamente avere a disposizione il cortile di casa, ossia la sinistra e i comunisti. Ovviamente questa non è la mia invenzione, ma se andate appunto sul sito di Canal Red e digitate semplicemente Honduras Gate, otterrete molte informazioni. Chiaramente non si tratta di un discorso fine a se stesso, cioè di controllo politico, come forse qualcuno più ingenuamente potrebbe pensare, ma parlare di cortile di casa, riprendere in mano quello che è la dottrina Monroe, se volete, ma più in generale un anelito sempre mai sopito di voler dominare imperialisticamente il Sud America e il Centro America, solo quando i governi progressisti di fatto hanno posto argine, questa tentazione si è un po' affievolita, perché le questioni sono di grande importanza e riguardano quello che noi diciamo sempre, cioè il conflitto in atto tra il capitale legato al dollaro e il capitale legato alle valute asiatiche. E infatti l'abbiamo già testimoniato come l'affare Venezuela di fatto ha estromesso la Cina da uno dei più importanti fornitori di energetici e non solo, anche di altri metalli che sono fondamentali per la propria industria. Poi, se per fortuna per la Cina andiamo a vedere gli altri fornitori, ebbene, diciamo che il danno c'è stato, ma non è stato così potente come poteva essere. Ora, d'altra parte, gli Stati Uniti hanno preso sostanzialmente il monopolio di tutti i settori energetici, e che se ne dica del chavismo o quello che vi pare, comunque la situazione in Venezuela sembra molto compromessa, e chi parla di tradimento dal mio punto di vista non va troppo lontano da una realtà. Ovviamente la speranza è che quello che ho appena detto non sia conforme alla realtà, e noi invitiamo sempre tutte e tutti quelli che ci ascoltano non semplicemente a mandarci dei messaggini, ma anche ad argomentare, perché questi microfoni sono aperti anche ad opinioni di diverso colore, soprattutto se sostenuti da conoscenza dei fatti approfondita. Quindi, dicevo, General Motors sembra far parte di questo gioco, le zone economiche speciali sono l'elemento che fa più gola non solo in Honduras ma in tutta l'America Latina, e importante, viene ancora sottolineato all'interno di queste intercettazioni, che vengono esclusi dal commercio dei modelli speciali appunto Cina e Canada. Ecco, la cosa che non ho detto, che è molto importante in tutto ciò, chi tiene un po' le fila di questi ragionamenti, che agisce come come agente speciale in Honduras, è Juan Orlando Hernández, che era stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, in particolare di cocaina, e aveva beccato la bellezza di 45 anni di carcere. Ma pensate un po', Trump ha deciso di graziarlo in cambio, e questo è quello che stiamo cercando di dire, appunto, di una nuova strategia di dominio in Honduras. Ecco, la cosa importante è anche che sono stati allertati dei generali che hanno partecipato a diverso livello in diversi momenti in una terra così complessa come l'Honduras, a diversi golpe, ovviamente hanno sulla propria fedina penale diversi ammazzamenti di compagni e di compagne anche in età molto molto ridotta, insomma ragazzini o studenti alle prime esperienze politiche. Quello che sembra trapelare, ed è forse la cosa più importante, lo dicevo all'inizio di questo Yesterday's Papers, è che l'obiettivo Honduras sia una prova di messa in opera di un metodo di conquista di questi territori che non è troppo dissimile rispetto a quello degli anni Ottanta, e anche nelle intercettazioni riescono fuori appunto i riferimenti alle dittature anche anni 70, ricordiamo Argentina e Cile in particolare, anni 80, includendo anche altri paesi, perché l'obiettivo sembrerebbe estendere questo modo di agire anche forse ai due

0: presentato riprendendo le parole di una compagna, che si è offerta, che si è occupata, perdonatemi, di diritti umani proprio in Honduras, e lui e lei esplicitamente dice, leggo virgolettato: il disegno è lo stesso degli anni Ottanta, l'oligarchia e la politica ultraconservatrice locale si articolano con i loro simili a livello internazionale per annientare chi mette in pericolo i loro interessi. Si sta nuovamente configurando una narcodittatura che vuole governare per i prossimi decenni, sorretto dall'apparato militare e mediatico. Questo non può fare altro che generare repressione, criminalizzazione, esilio e morte. E ancora, stiamo vivendo momenti molto difficili e siamo preoccupati, ma non possiamo smettere di sognare. I popoli alla fine trionfano sempre perché hanno la ragione dalla loro parte. Noi auspichiamo che quest'ultimo augurio sia coerente con il futuro anche immediato, e per questo vi auguro un buon fine settimana e a risentirci nei prossimi giorni.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

abbiamo di inizi, mentre ci piove sporco in testa, e battezziamo ogni giorno noi la nostra tempesta.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi venerdì 29 maggio 2026. In maniera inconsueta intervengo io, normalmente questa è una giornata che viene gestita da Federico Giusti, che saluto con grande calore, ma ci siamo alternati appunto perché voi, come sapete, non siamo professionisti dei microfoni e dunque i lavori tante volte ci portano a non poter essere presenti o a fare di meno rispetto a quello che auspicheremmo. Oggi saremmo tentati di seguire la bellissima serie ormai di Facebook, che probabilmente approderà a breve su Netflix, ossia quella che vede protagonisti un caro amico e compagno della radio, Emiliano Brancaccio e Andrea Zoc. Però devo dire che, nonostante la tentazione, puntiamo a occupare questi 10 minuti e anche meno che residuano per parlare di questioni che forse hanno un'importanza superiore. Ovviamente tutto ironico quello che sto dicendo, ma insomma mi sembra che ci sia un po' troppa enfasi anche sui social ormai. Chiunque non perde tempo per riuscire a dire la sua in un dibattito che magari verrà fatto pubblicamente, ma potremmo anche fermarci qui e insomma vedere che intorno a noi, intorno ai nostri 1000 ego, esiste un mondo che sta andando purtroppo a fuoco, e siamo noi quelli che avremmo un po' l'onere e anche l'onore, nel caso ci dovessimo riuscire, almeno di procurare delle scorte di acqua per evitare che le conseguenze siano irreversibili. Abbiamo già seguito molto, anche se non è mai sufficiente, questo lo sappiamo, ma ci proviamo con le nostre poche forze e con i nostri pochi mezzi, la questione dell'America Latina. Ricorderete i servizi che vi abbiamo proposto, non solo attraverso questa rubrica ma anche altre, a partire dal 3 gennaio, aggiungerei io quel maledetto 3 gennaio, giorno in cui gli Stati Uniti d'America hanno deliberatamente sequestrato il presidente Maduro del Venezuela appunto e sua moglie, uccidendo selvaggiamente centinaia di militari anche di nazionalità cubana. Abbiamo altresì seguito le vicende cubane, strangolata sempre di più da un blocco illegale e dalla minaccia costante di un attacco militare. Ricorderete probabilmente la messa in accusa di omicidio ai danni di un 94enne che anni fa ha cacciato a pedate nel sedere la borghesia locale e tutti i potentati legati agli Stati Uniti, primi tra tutti narcotrafficanti e sfruttatori di lavoratori e anche della prostituzione. Faccio riferimento a Raul Castro. Oggi però vogliamo prendere spunto da un altro elemento che riguarda sempre la stessa area del mondo, l'America in generale. Sappiamo che in Honduras la situazione si sta, diciamo, collocando su un piano molto poco auspicabile. Ne abbiamo conferma da alcune intercettazioni che sono state diciamo ormai rese pubbliche, e addirittura viene dato il titolo, come lo è del resto questa trasmissione, di Honduras Gate. Allora, perché l'Honduras? Innanzitutto, chi sono i soggetti che stanno cercando di capovolgere anche con enorme violenza ciò che si va delineando in Honduras? I mandanti sono innanzitutto il duo Epstein, ormai è giusto chiamarlo così anche per ricordarsi sempre della questione, cioè Trump e Netanyahu, coadiuvati dalla quinta colonna, verrebbe da dire, in America Latina, che è quel personaggio che sembrerebbe essere presidente dell'Argentina, Milei, che evidentemente sta cercando appunto di penetrare all'interno diciamo delle maglie dell'America centrale, nel caso dell'Honduras, in più in generale, vedremo dopo, anche di Colombia e Messico, per sovvertirne gli esiti. Cioè, in altre maniere, come dice Canal Red, il tentativo è quello di, leggo testualmente, adoperare una combinazione di lawfare, controllo militare di risorse strategiche, narcoterrorismo, manipolazione mediatica e religiosa per far fuori quelli che loro accusano essere il problema alla base del fatto che gli Stati Uniti non possano completamente avere a disposizione il cortile di casa, ossia la sinistra e i comunisti. Ovviamente questa non è la mia invenzione, ma se andate appunto sul sito di Canal Red e digitate semplicemente Honduras Gate, otterrete molte informazioni. Chiaramente non si tratta di un discorso fine a se stesso, cioè di controllo politico, come forse qualcuno più ingenuamente potrebbe pensare, ma parlare di cortile di casa, riprendere in mano quello che è la dottrina Monroe, se volete, ma più in generale un anelito sempre mai sopito di voler dominare imperialisticamente il Sud America e il Centro America, solo quando i governi progressisti di fatto hanno posto argine, questa tentazione si è un po' affievolita, perché le questioni sono di grande importanza e riguardano quello che noi diciamo sempre, cioè il conflitto in atto tra il capitale legato al dollaro e il capitale legato alle valute asiatiche. E infatti l'abbiamo già testimoniato come l'affare Venezuela di fatto ha estromesso la Cina da uno dei più importanti fornitori di energetici e non solo, anche di altri metalli che sono fondamentali per la propria industria. Poi, se per fortuna per la Cina andiamo a vedere gli altri fornitori, ebbene, diciamo che il danno c'è stato, ma non è stato così potente come poteva essere. Ora, d'altra parte, gli Stati Uniti hanno preso sostanzialmente il monopolio di tutti i settori energetici, e che se ne dica del chavismo o quello che vi pare, comunque la situazione in Venezuela sembra molto compromessa, e chi parla di tradimento dal mio punto di vista non va troppo lontano da una realtà. Ovviamente la speranza è che quello che ho appena detto non sia conforme alla realtà, e noi invitiamo sempre tutte e tutti quelli che ci ascoltano non semplicemente a mandarci dei messaggini, ma anche ad argomentare, perché questi microfoni sono aperti anche ad opinioni di diverso colore, soprattutto se sostenuti da conoscenza dei fatti approfondita. Quindi, dicevo, General Motors sembra far parte di questo gioco, le zone economiche speciali sono l'elemento che fa più gola non solo in Honduras ma in tutta l'America Latina. E importante, viene ancora sottolineato all'interno di queste intercettazioni, che vengono esclusi dal commercio dei modelli speciali appunto Cina e Canada. Ecco, la cosa che non ho detto, che è molto importante in tutto ciò, chi tiene un po' le fila di questi ragionamenti, che agisce come come agente speciale in Honduras, è Juan Orlando Hernández, che era stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, in particolare di cocaina, e aveva beccato la bellezza di 45 anni di carcere. Ma pensate un po', Trump ha deciso di graziarlo in cambio, e questo è quello che stiamo cercando di dire, appunto, di una nuova strategia di dominio in Honduras. Ecco, la cosa importante è anche che sono stati allertati dei generali che hanno partecipato a diverso livello in diversi momenti in una terra così complessa come l'Honduras a diversi golpe. Ovviamente hanno sulla propria fedina penale diversi ammazzamenti di compagni e di compagne anche in età molto molto ridotta, insomma ragazzini o studenti alle prime esperienze politiche. Quello che sembra trapelare, ed è forse la cosa più importante, lo dicevo all'inizio di questo Yesterday's Papers, è che l'obiettivo Honduras sia una prova di messa in opera di un metodo di conquista di questi territori che non è troppo dissimile rispetto a quello degli anni 80, e anche nelle intercettazioni riescono fuori appunto i riferimenti alle dittature anche anni 70, ricordiamo Argentina e Cile in particolare, anni 80, includendo anche altri paesi, perché l'obiettivo sembrerebbe estendere questo modo di agire anche forse ai due baluardi che ancora danno fastidio al di là di Cuba in tutta l'area, diciamo, del continente americano, e faccio riferimento alla Colombia e al Messico, che vengono esplicitamente citate appunto in queste intercettazioni. Ribadiamo, in cui i mandanti chiaramente sono Trump, Netanyahu, con l'appoggio di Milei, e l'obiettivo appunto è quello di stravolgere ulteriormente quello che è la struttura economica e quindi politica, diciamo, di tutto quanto il continente. Mi piace concludere questo ragionamento che ho presentato riprendendo le

0: all'apparato, perdonatemi, militare e mediatico. Questo non può fare altro che generare repressione, criminalizzazione, esilio e morte. E ancora, stiamo vivendo momenti molto difficili e siamo preoccupati, ma non possiamo smettere di sognare. I popoli alla fine trionfano sempre perché hanno la ragione dalla loro parte. Noi auspichiamo che quest'ultimo augurio sia coerente con il futuro, anche immediato, e per questo vi auguro un buon fine settimana e a risentirci nei prossimi giorni.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radiograd, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amiche, ben trovate ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, si intende. Giuseppe J. Bianchi vi dà il benvenuto e partiamo col primo pezzo. Lui è Manuel De Pepe, nome d'arte di merda. Tutti in campo con l'O.

questo personaggio, Lotti, giocava a golf, però non era un tipo molto atletico, tipo era un ciotto di merda. E ogni volta per trovare la concentrazione, per colpire la pallina, ripeteva questa parola, spaghetti, e colpiva la pallina, ecco. E tra l'altro il suo acerrimo rivale, che poi diverrà amico, si chiama Gervaso, e i doppiatori italiani di adattamento sono stati davvero fenomenali con questi nomi, Lotti, Gervaso, mamma mia.

Allora adesso da Ciotto passiamo al nano, e lui era un nano davvero ingrifatissimo, davvero, e ci provava con la coinquilina, e ci provava con la professoressa di basket. Gigi la trova.

Gigi La Trottola era davvero un campionissimo, bravo nel basket, nel ping pong, addirittura alla fine fa il triathlon. Robe clamorose per un tappeto. Però si sa, come si suol dire, nella botte piccola c'è il vino buono.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Mar. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
7: Anche questa settimana gettate le cime e preparate. Anche

Di maggio nella storia della radio. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio. Con noi con una rubrica che ci darà come sempre una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato ad un passaggio tra gli anni 90 e il 2000. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. E questa settimana protagonista ci sarà Wojciech Dankowski. La nostra musica invece per i prossimi minuti ci porta nell'atmosfera delle vecchie radio pirata offshore e subito con The Turtles, Eleanor, e se non vi ricordate bene le parole potete anche cantarla alla Gianni Morandi, Scende la pioggia.

Ed eccoci all'inizio di questo episodio e come sempre con la nostra immancabile tappa cubana. Uno sguardo dall'interno su ciò che è stato fatto durante il 2025 viene dall'Istituto di Informazione e Comunicazione Sociale tramite un articolo pubblicato da radiocubana.cu. Oggi con queste informazioni vi porto in quel luogo dove la radio non è solo un mezzo di comunicazione ma un membro della famiglia, la nostra amata Cuba. In un'epoca dominata dal digitale frenetico in tutto il mondo, ci fermiamo un momento per raccontare una storia di resistenza culturale, di passione e professionalità che arriva direttamente dalle recenti cronache del sistema radiofonico cubano. A L'Avana, infatti, si è tenuta una riunione che è stata molto di più di un semplice incontro istituzionale, dove i direttori, i quadri e gli specialisti della Direzione Generale della Radio Cubana si sono riuniti per fare il punto sul passato 2025 e soprattutto per guardare con ottimismo e strategia verso il futuro. L'incontro, presieduto da figure chiave come Liuba Moreno e il presidente dell'ICS Alfonso Noia Martinez, ha visto Yusaima Cardona, direttrice generale della radio, tracciare una rotta molto chiara. Non si è parlato solo di numeri, ma di persone, di sfide vinte e di una visione del futuro che mette al centro il servizio pubblico e il valore del capitale umano. Ciò che emerge con forza da questo resoconto è il riconoscimento profondo verso gli oltre 4.000 lavoratori della radio in tutto il paese, in un periodo che la stessa dirigenza ha definito di estrema complessità. Uomini e donne, dai tecnici nelle cabine più remote ai giornalisti

Le redazioni nazionali che hanno scelto di restare al loro posto. Essere servitori pubblici a Cuba significa qualcosa di profondo, significa garantire che la voce della comunità arrivi ovunque, nonostante le difficoltà materiali. È stato un dibattito intenso, caratterizzato da un'analisi onesta e costruttiva, dove la critica non è mai fine a se stessa, ma serve a riaffermare l'impegno verso il pubblico e verso quel progetto sociale che la radio difende con orgoglio e decisione. Ma la radio è fatta anche di volti e di nomi che diventano leggenda, e la giornata infatti è stata l'occasione per celebrare le eccellenze del settore, e infatti sono stati assegnati i sigilli della radio a veri professionisti del calibro di Ivan Yanes Martinez o Daniel González Almeida, e il prestigioso microfono della radio cubana a voci storiche come quelle di Bruno Suárez Romero e Víctor Osorio Zaldívar. Tra i momenti più emozionanti, senza dubbio, anche il conferimento dello status di maestro dei radiofonisti a Gladys González Zuleta e a Roberto Barbaro Bruce Trujillo, figure che rappresentano il faro per le nuove generazioni, sono i custodi di una tecnica e di un'etica che rendono la radio cubana un esempio di eccellenza nel panorama internazionale. Aggiungiamo anche un importante anniversario. Nel mondo della radio cubana, oltre ai 65 anni di Radio Havana Cuba, un'altra signora dell'etere festeggia un grande compleanno, la CMBF Radio Musical Nacional, a cui ho dedicato un episodio tempo fa. Nasceva il 25 aprile 1948 con il suo segnale che cambiò per sempre il panorama culturale di Cuba. Fu all'inizio l'onda musicale del circuito CMQ, un progetto promosso da un pianista e ricercatore musicale, Orlando Martinez, che sognava di aprire uno spazio radiofonico dedicato esclusivamente alla musica classica. Quell'iniziativa nacque con un repertorio accuratamente selezionato di opere, concerti e sinfonie, e divenne la genesi di ciò che oggi conosciamo come CMBF Radio Musical Nacional. La scommessa era davvero rischiosa. In un paese in cui la radio si era affermata come mezzo di intrattenimento popolare, introdurre programmi dedicati a compositori classici era davvero una grande sfida, ma la stazione trovò rapidamente un pubblico fedele e desideroso di scoprire e godere di opere che fino allora erano riservate solo alle sale da concerto. E per ricordare Fidel Castro, nell'anno del suo 100° anniversario, restiamo sempre a Cuba e torniamo al 2 maggio 1959, quando tenne un discorso alla Conferenza dei 21 al Palazzo dell'Industria e del Commercio a Buenos Aires, Argentina, e disse: «La nostra presenza qui dimostra l'interesse di Cuba per questo incontro, che è interessante per due motivi. Primo, la convinzione della profonda importanza dello sviluppo economico per i popoli dell'America Latina. Secondo, la convinzione che sia giunto il momento per i popoli dell'America Latina di impegnarsi seriamente per trovare una vera soluzione alla radice dei nostri mali, che sono di natura economica». «Non ho portato un discorso scritto», disse. «Ho preferito correre il rischio di parlare con tutta spontaneità e sincerità. A volte la macchina da scrivere tradisce il pensiero. E poiché abbiamo fiducia nelle verità già evidenti nella coscienza del nostro continente, è per questo motivo che non dobbiamo esitare ad esprimere chiaramente ciò che sentiamo».

La prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ci riporta in Africa, non per una storia del passato come abbiamo fatto nel precedente episodio, ma con buone notizie del presente per un interessante futuro. Torniamo tra l'altro su un argomento a me molto caro, il DRM, e il miglior modo per sapere le novità su questo sistema di trasmissione è sintonizzarsi, per così dire, sul sito www.drm.org. Oggi facciamo un altro salto in avanti nel tempo, ma partendo da una tecnologia che ha radici antiche, le onde medie e le onde corte. Vi siete mai chiesti quale sarà il futuro della radiofonia in paesi immensi, dove coprire l'intero territorio con una sola modulazione di frequenza, o con internet o con il DAB, è praticamente impossibile? La risposta positiva potrebbe arrivare con il DRM, ovvero il Digital Radio Mondiale. E proprio in questi giorni sta succedendo qualcosa di molto importante, che ci dimostra come la radio analogica stia per vivere una vera e propria rivoluzione digitale globale. Parliamo infatti di un gigante da oltre 200 milioni di abitanti, la Nigeria, dove una delegazione governativa radiotelevisiva nigeriana di altissimo livello ha preso un aereo ed è volata in Germania, a Teltow, per fare visita ai laboratori di Chestron International, insieme a colossi della tecnologia come Fraunhofer e RF Mondial, per capire come il DRM possa appunto trasformare il loro modo di fare radio. Il DRM, lo ricordo ancora una volta, senza entrare in troppi tecnicismi, è un piccolo miracolo tecnologico che permette di trasmettere un segnale completamente digitale usando le frequenze tradizionali, con una qualità audio molto buona, simile a quella di un CD, ma con consumi energetici ridotti e costi di gestione drasticamente abbattuti per gli editori. Ma non è solo una questione di musica o di voci più nitide, perché il DRM porta infatti anche delle informazioni sullo schermo della radio. Infatti, durante gli incontri in Germania è stato mostrato come questo sistema possa inviare i loghi delle stazioni, vabbè, una cosa abbastanza normale per tutti, ma anche immagini e testi informativi sul display dei ricevitori, oltre che a supportare funzioni come salvavita per i sistemi di allerta di emergenza e persino l'apprendimento a distanza per le scuole nelle aree più isolate, di cui vi ho già parlato in passato. La delegazione nigeriana è rimasta colpita da un aspetto molto importante. Il DRM è l'unica tecnologia digitale in grado di garantire una copertura locale, regionale e dell'intera nazione allo stesso tempo. Non importa se ti trovi nel centro di una megalopoli o nel villaggio più remoto. Nigeria e partner tecnologici si sono accordati dunque per far partire i test sul campo il prima possibile, quindi vedremo presto il DRM accendersi sulle onde corte per i canali internazionali, sulle onde medie per i canali nazionali e sulla banda VHF per i canali locali. La radio in questo caso, bisogna ribadirlo, non sta morendo, ma si sta evolvendo e il DRM potrebbe essere la dimostrazione che il mezzo più antico del mondo ha ancora le carte in regola per guidare il nostro futuro.

altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e questa volta una tappa, o meglio due temporali, perché maggio è un mese abbastanza speciale. Se oggi potete ascoltarci dallo smartphone in auto con il Bluetooth, o ancora ascoltate la vecchia e cara radiolina in cucina, lo dovete in gran parte a quello che è successo proprio in un mese di maggio di fine Ottocento. Ma vediamo precisamente cosa fecero due scienziati visionari nel maggio del 1895 e del 1896. San Pietroburgo, Russia, 7 maggio 1895. Un fisico, Aleksandr Popov, presenta alla comunità scientifica un marchingegno davvero strano, un rivelatore di fulmini. In pratica, in poche parole, Popov capisce che le onde elettromagnetiche generate dai fulmini nell'atmosfera possono essere catturate a distanza da un'antenna e far suonare un campanello. Cosa per cui ancora oggi, se ascoltiamo la radio in onde medie o lunghe, ci accorgiamo di questo fenomeno con un significativo aumento di scariche e di rumori. Per la prima volta l'invisibile diventa dunque udibile, e per la storia dell'est europeo Popov è l'inventore ufficiale della radio, e quel 7 maggio è ancora oggi il giorno della radio in molti paesi. Ma la storia, si sa, ama i colpi di scena e la contemporaneità, e mentre Popov ascolta i suoi temporali russi, un ventenne italiano, un certo Guglielmo Marconi, sta facendo esperimenti simili nella soffitta a casa sua a Villa Griffone vicino a Bologna. Marconi non vuole solo ascoltare i fulmini, figuriamoci, vuol far di più, vuol fare qualcosa di più folle, per l'epoca soprattutto, usare quelle stesse onde invisibili per mandare messaggi a distanza senza fili. E arriviamo così al secondo compleanno di maggio, quello del 1896. Marconi infatti fa le valigie e le riempie di bobine, fili e idee e va a Londra. Lì deposita la prima richiesta provvisoria di brevetto per il suo sistema di radiotelegrafia. Aveva infatti capito prima di tutti che quella tecnologia non era solo un esperimento da laboratorio, ma un buon business che avrebbe accorciato le distanze nel mondo. Quindi chi ha vinto la sfida? Chi ha inventato davvero la radio? Questa domanda scatena sempre tra gli appassionati molte scariche di segnale, che in confronto il tifo calcistico diventa una bazzecola. La risposta però potrebbe essere entrambi, insieme ad altri nomi come Nikola Tesla oppure Heinrich Hertz. Popov ha intuito il potenziale dell'antenna e della ricezione. Marconi ha avuto invece il genio commerciale e pratico di trasformare un fenomeno fisico nella prima rete social della storia dell'umanità. A me sinceramente piace ricordarli entrambi in questo mese di maggio, anche perché io preferisco sempre inserire una E tra due scelte invece di una O. Erano e rimangono i pionieri che guardavano lo stesso cielo invisibile e che ci hanno regalato la magia della modulazione di frequenza, della modulazione d'ampiezza, dei segnali radio, dei podcast e della musica che viaggia nell'aria.

0: The Outsider su Radio Pirata, la radio nella radio, Line All the Time. Una canzone che non parla direttamente di radio, ma un gruppo che deve molto del suo successo alla radio, ed esattamente alla famosa radio offshore, Radio Veronica. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo a Bologna e infatti andiamo a parlare di un gruppo musicale che poi si è sciolto ed è entrato un cantante solista e che io e Nita tempo fa abbiamo visto anche a Roma la sua cover band ufficiale e quindi sentito da vicino molte canzoni belle di questo gruppo. Anche oggi penso che andremo a nominare due o tre canzoni in base ai tempi che abbiamo. Incominciamo. La prima canzone sembrerebbe allegra, perché la canzone viene dalla radio, ha fatto ballare i giovani quegli anni, però in realtà è una canzone che è un grido alla libertà, ai padri, a scappare dalla routine. Quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Stiamo parlando di Vespa Special, anni 50. Quindi su questa canzone ricordiamo che noi facciamo un'altra rubrica su Spreaker e Spotify che si chiama Oltre il Pregiudizio, nella quale abbiamo fatto tutta la puntata su Bologna, riusciranno anche queste canzoni. Però oggi ne vogliamo parlare anche gli ascoltatori a ripirarla, quindi Anita, questa è special. Quanto c'entra con la salute?
2: C'entra molto, come dici tu, apparentemente può non sembrare, invece c'entra molto. E stiamo parlando appunto dei Luna Pop, sono specificato che poi appunto è diventato Cesare Cremonini, all'epoca erano i Luna Pop. C'entra con la salute mentale perché, come dire, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi per i colli bolognesi, come di scappare e evadere soprattutto per i giovani, per questo è una canzone che in quegli anni ha preso pure molto i giovani, perché si evade dalla routine, si evade dalla quotidianità, sappiamo già in quegli anni, ma sappiamo a maggior ragione adesso, attualmente, che purtroppo i giovani, anche se apparentemente tutti ne parlano tra virgolette male, c'hanno tutto, c'hanno questo, c'hanno quell'altro, non si devono lamentare, stanno bene, non è così, perché che si intende per tutto, magari proprio perché c'è quell'insoddisfazione, c'è quella mancanza di comunicazione e non c'è quello che insomma il giovane vorrebbe, di cui avrebbe bisogno, proprio perché a volte è anche abbastanza etichettato e proprio perché stiamo parlando di un'età critica. E quindi quello di evadere pensando al resto, evadere magari in mezzo alla natura, come dice qui, per i colli bolognesi, e quindi scappare da tutto, insomma, e quindi, come dire, al di là di ogni pensiero, un modo anche per ricominciare, no, in qualche modo, giovani e anche meno giovani a volte, perché questo discorso può valere anche per gente meno giovane che è stanca, quando si parla di vacanza, no, uno ha bisogno di una vacanza, metaforicamente può pure significare scappare per una vacanza per qualche giorno, allontanarsi da tutto e tutti.
1: Ma domani sarà un giorno migliore?
2: Stiamo sempre parlando di lui, stiamo sempre parlando di Luna Pop e poi diventò Cesare Cremonini. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. Pure qui è una canzone che può sembrare una canzone d'amore, può sembrare un uomo che appunto dice se mi vuoi domani sarà un giorno migliore. In realtà pure qui c'è molto di salute mentale, ovviamente tutte le canzoni bisogna, come dire, scavare a fondo, sempre un discorso parlando di superficialità, di stigma e pregiudizio in qualche modo. Perché domani se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai, come a dire se mi vuoi vicino, che poi è pure qui a 360 gradi, ma apparentemente si parla d'amore, ma non è specificato, quindi può essere amicizia, può essere affetto, però se tu mi vuoi vicino, se tu vuoi la mia vicinanza, il mio aiuto, domani sarà un giorno migliore, sia per me che per te, insomma, e quindi questo fa sì che, no? Fa capire la vicinanza nella salute mentale come è importante e di come bisogna sempre sperare, cioè domani sarà un giorno migliore, quando si dice si va a dormire, ci si sveglia e nel momento in cui finisce la giornata si spera sempre che il giorno dopo qualcosa cambi in meglio.
1: Proprio due parole alla fine, l'altra canzone che è la mia preferita, che abbiamo sentito anche al concerto e sono stato molto contento, e niente di più, perché che dice niente di più? Vuole solo un po' che ci fosse un po' d'amore e niente di più. Una frase bellissima.
2: Sì, come a dire, non chiedo tanto, chiedo amore. Ovviamente qui amore non è amore soltanto sentimentale. Quando si parla di amore bisogna capire che pure qui ci sta un'etichetta. Amore, uno pensa uguale relazioni, uguale amore, uguale fidanzato, uguale marito. Amore è a 360 gradi, sono tutte forme d'amore se sono vere. È quello tra genitori, è quello tra figli, è quello tra fratelli, è quello tra amici soprattutto, che, quando l'amicizia è vera. Quindi comunque sia, non chiedo niente di più, cioè una cosa semplice, non sto chiedendo tanto alla vita per sentirmi bene, per sentirmi semplicemente amata, e sappiamo che in salute mentale è molto, molto importante. Vi salutiamo, ciao a tutti!

0: Grazie ad Anita e Daniele, ricordo ancora una volta gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Belgio. In Belgio ho visitato Radio Lanterne International e la radio di lingua francese belga. Radio Lanterne International era la radio della radio di lingua olandese del Belgio. Mi ricordo che ho visitato queste due stazioni radio che erano situate in quei due palazzi che si trovano accanto. Sono stati molto gentili e mi hanno dato circa 200 adesivi per ricordo e io li ho dati a tanti miei amici poi quando sono stato in Italia. Bene, cari amici, per oggi è tutto. Che desidera informazioni sulla radioascolto, scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, 827 91 025 Marsala TP Italia.

0: generalmente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Qualche giorno fa ho fatto un viaggio nel mio passato, ho guardato Nirvana di Gabriele Salvatores, non perché abbia partecipato al film ovviamente, ma in quanto uscito quando avevo circa 20 anni. Dentro quel film, a parte la schiera di attori fetici di Salvatores, c'era anche un bel pezzo di anni 90, non solo a livello fantascientifico ma proprio a livello sociale. E allora mi è tornata in mente quell'ansia che abbiamo vissuto solamente in quel periodo, quella tensione verso il nuovo millennio che poi col suo avvento si è trasformata in quella cosa in cui stiamo vivendo oggi, ed è proprio di quel passaggio che vorrei parlarvi in questa puntata. Ma prima, come sempre, sigla.

c'è stato un momento non troppo lontano in cui il futuro non era una promessa, era una minaccia, non una minaccia concreta, non qualcosa di definito, piuttosto una sensazione diffusa e difficile da nominare, come quando hai la percezione che qualcosa stia per succedere ma non sai cosa. Tra la metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000 il cinema e la letteratura hanno iniziato a raccontare proprio questo, un mondo sul punto di cambiare e persone incapaci di capirne la direzione. Film come per l'appunto Nirvana, ma anche Strange Days, Matrix, Fight Club, L'esercito delle 12 scimmie, di cui abbiamo già parlato a troppo di tutti questi, e questo dovrebbe già farvi capire che sono molto sensibile a quel periodo storico. Dicevamo, quei film non parlavano solo di storie, parlavano di una soglia, e la cosa interessante è che quella soglia non si vedeva, era ovunque. Alla fine degli anni 90 tutto sembrava sul punto di rompersi, non perché ci fosse un evento preciso all'orizzonte, a parte il cambio di millennio, ma perché tutte le certezze iniziavano a incrinarsi nello stesso momento. La guerra fredda era finita da poco, le grandi narrazioni ideologiche si erano svuotate, il nemico non era più esterno, era diventato invisibile. In Strange Days siamo letteralmente alla vigilia del 2000, le persone vivono esperienze registrate da altri, consumano ricordi e si rifugiano in vite non loro. È un'anticipazione inquietante di qualcosa che oggi c'è molto familiare, cioè vivere attraverso gli altri. Nell'esercito delle 12 scimmie il tempo è già scritto, il protagonista si muove ma non cambia nulla, ogni azione sembra solo un passaggio obbligato, non c'è liberazione, c'è solo consapevolezza. E poi c'è Matrix, che prende quella sensazione e la rende esplicita. E se la realtà fosse solo una costruzione? Non è un caso che questo tipo di domanda emerga proprio lì. Per la prima volta la tecnologia rende plausibile l'idea che il reale possa essere simulato, non dimostrato, plausibile. E basta questo per destabilizzare tutto. Se il mondo non è stabile, allora neanche noi lo siamo. Ed è qui che il discorso si sposta dall'esterno all'interno. In Fight Club l'identità si spezza, non è più qualcosa di unitario, ma qualcosa che può frammentarsi, duplicarsi, sfuggire al controllo. La cosa interessante è che questa frattura non arriva dall'esterno ma nasce proprio dall'interno. È una ribellione ma anche una fuga. In Perfect Blue lo sguardo degli altri diventa una forza che riscrive chi sei. Non esiste più un confine chiaro tra persona e rappresentazione. E questo oggi è ancora più attuale. In Ghost in the Shell la domanda è ancora più radicale. Se puoi separare la coscienza dal corpo, cosa resta di te? Non è una domanda filosofica astratta, è una domanda esistenziale, concreta. La letteratura nello stesso periodo si muove nella stessa direzione. American Psycho racconta un'identità costruita interamente sulla superficie, un individuo che esiste solo perché riflette quello che lo circonda. Infinite Jest di David Foster Wallace va ancora oltre, mostra un mondo in cui le persone scelgono volontariamente di annullarsi pur di non sentire il peso dell'esistenza. Qui emerge un punto fondamentale: l'ansia non nasce solo dal cambiamento, nasce dalla perdita di punti di riferimento interiori. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

sempre più vicino dei Casino Royale, una delle canzoni che almeno per me rappresenta perfettamente quel periodo. Ma andiamo avanti. Negli anni 90 la tecnologia non era ancora invisibile, non è qualcosa che semplicemente usiamo, è qualcosa che percepiamo e spesso che temiamo. In Johnny Mnemonic di Robert Longo del 95 il corpo diventa un supporto per dati, la distinzione tra umano e macchina inizia a sfumare. In Avalon il mondo virtuale non è solo un'alternativa, è una dimensione più stabile, più coerente della realtà. Questo è un passaggio cruciale. Per la prima volta la realtà vera non è più automaticamente la più significativa. Nella letteratura cyberpunk, già anticipata da Neuromancer di William Gibson e Snow Crash di Neal Stephenson, questa idea è centrale. La tecnologia non è uno strumento, è un ecosistema, e un ecosistema ti ingloba, non puoi usarlo senza esserne usato, e c'è un filo invisibile che lega tutte queste opere. L'idea è che il futuro non sia aperto. Nell'esercito delle 12 scimmie ogni tentativo di cambiare gli eventi li conferma. Il destino non si evita, si realizza. In Matrix la libertà stessa diventa sospetta, la domanda è se scelta è reale o è parte del sistema. In Nirvana il protagonista scopre di essere dentro una struttura scritta da qualcun altro che a sua volta è il protagonista di un film che noi stiamo guardando. Quest'idea, se ci pensiamo, è profondamente destabilizzante, perché toglie senso non solo alle azioni ma anche alle intenzioni. Non conta cosa vuoi fare, conta cosa è già stato deciso. E qui si inserisce anche una tradizione letteraria più antica, come la svastica sul sole di quel matto di Philip Dick, in cui la realtà stessa è instabile, stratificata, ambigua. Non esiste un livello ultimo, solo interpretazioni. Poi il 2000 arriva e il mondo non finisce, nessuna rivelazione, nessuna rottura definitiva. La tecnologia non distrugge la realtà, l'assorbe. Internet entra nelle case, poi nelle tasche, poi nella vita quotidiana, diventa invisibile. E quando qualcosa diventa invisibile smette di fare paura nello stesso modo, ma si trasforma in qualcos'altro, come abbiamo visto qualche settimana fa. L'ansia non sparisce, cambia scala, non è più collettiva, non è più legata a un evento, diventa diffusa, personale, continua. Serie come Black Mirror racconta un'ansia frammentata, quasi intima. Non c'è più un'unica grande domanda, ci sono mille piccole crepe. Film come Her di Spike Jonze parlano di solitudine in un mondo iperconnesso. Ex Machina di Alex Garland mostra una manipolazione sottile, quasi elegante. Non c'è più il senso di fine, c'è una trasformazione costante. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Everything in its Right Place da Radiohead, uscita proprio nel 2000 in Key Day. Per come la vedo io, incarna perfettamente entrambe le facce della tensione che abbiamo analizzato, anzi che stiamo analizzando oggi. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Forse il punto non è che quella tensione è scomparsa, è che ha smesso di essere visibile. Negli anni 90 l'ansia aveva una forma chiara, era proiettata nel futuro, c'era una data, un confine. Il 2000 non era solo un numero, era una soglia simbolica globale, percepita come un passaggio quasi inevitabile, qualcosa che richiedeva una trasformazione. E attorno a quella soglia si era costruita una vera e propria tensione collettiva. Il caso più evidente è il Millennium Bug, l'idea che allo scoccare della mezzanotte i sistemi informatici potessero collassare, paralizzando infrastrutture, economia e servizi. Non era solo un problema tecnico, era una narrazione globale, condivisa, amplificata dai media, chi c'era se lo ricorda ben bene, una specie di millenarismo tecnologico, la paura che il sistema su cui si reggeva il mondo fosse fragile. E questo è fondamentale, perché per la prima volta l'umanità si rende conto di una cosa, cioè che la realtà non è più naturale, è costruita, e tutto ciò che è costruito può rompersi. E invece il Millennium Bug viene gestito, le catastrofi, almeno a livello tecnologico, non arrivano, il sistema regge. E in quel momento accade qualcosa di più sottile. La paura non si dissolve, si interiorizza. In pratica, mentre negli anni 90 la tecnologia era qualcosa che poteva collassare, il futuro era qualcosa che poteva travolgerti, la realtà era qualcosa che poteva rivelarsi falsa, negli anni 2000 la tecnologia diventa infrastruttura, il futuro diventa continuo e la realtà diventa un ambiente in cui vivi. Non c'è più un fuori. Negli anni successivi la tecnologia smette di essere un oggetto di riflessione, diventa uno sfondo. Internet si diffonde, poi si espande, poi si integra completamente nella vita quotidiana. Nascono i social network, il web 2.0, la connessione costante. Quello che negli anni 90 era percepito come strano diventa normale, e quando qualcosa diventa normale smette di generare quel tipo di ansia, non perché sia meno inquietante, anzi, ma perché non è più separabile da te. Negli anni 90 ci si chiedeva se la realtà fosse finta, mentre negli anni 2000 non ce lo si chiede più, non perché si sia trovata una risposta, anzi, ma perché si vive già dentro sistemi che filtrano, mediano e ricostruiscono la realtà continuamente, dalla tensione narrativa alla saturazione. E questo ha un effetto diretto su cinema e letteratura. Negli anni 90 la tensione nasce dall'attesa, le storie sono costruite sul dubbio, il conflitto è metafisico. Negli anni 2000 invece la tensione si disperde, le storie diventano più frammentate, il conflitto diventa individuale, non c'è più una grande domanda condivisa, c'è piuttosto una molteplicità di microansie. E questo può essere percepito come superficialità, ma non lo è necessariamente, solamente dispersione. E allora forse la differenza più grande è questa: negli anni 90 temevamo che il sistema prendesse il controllo, oggi il sistema è già parte di noi, non c'è stato un momento di rottura, non c'è stato un prima e un dopo evidente, c'è stato uno scivolamento silenzioso, progressivo e irreversibile. Negli anni 90 guardavamo il futuro come qualcosa che stava arrivando, lo temevamo perché era sconosciuto. Oggi il futuro non arriva più, è diventato presente permanente. Forse è proprio per questo che non fa più paura nello stesso modo, perché non possiamo più metterlo a distanza. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata. Dalla cambusa è tutto, linea al resto della giornata. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Il cameo di Anna, come al solito, a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Fa parte appunto della ciurma di questo programma, come ne fa parte Anita e Daniel dalla redazione di Salute Mentale News, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, come ne ha fatto parte Gioacchino Stallone con In Contatto con il Mondo e come ne ha fatto parte Luca nell'appuntamento di Topos in Fabula. Grazie dunque a tutti e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. L'appuntamento, come al solito, si rinnova per la prossima settimana. Da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli. Tu dimentichi il sapore non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi come fantasmi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Dal primo piano, con la sigaretta in mano, Gino grida come un pazzo.

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: you.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affronta.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e la voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose 5 Samurai e l'incorreggibile Lupin.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Gli austriaci vanno avanti e indietro finché vogliono davanti ad Ancona e poi se ne tornano a casa. Il governo dovrebbe preoccuparsi, ma in realtà il governo ha una tale paura di perdere queste costosissime navi, nuove, tutte nuove, che sono costate sacrifici, sangue, sudore e lacrime ai contribuenti italiani, c'è la tassa sul macinato per pagare queste corazzate, che il governo in fondo dà ragione a Persano, è meglio non correre rischi. Voi sentite quali ordini riceve Persano dal ministro della Marina De Pretis e ditemi cosa può fare un ammiraglio che ha degli ordini del genere. Il ministro invita l'ammiraglio a mantenere una vigile e minacciosa difensiva.
4: Buongiorno, buonasera, buon anno, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni in conferenza del professor Barbero. È passata la Befana che si è portata via tutte le feste, quindi possiamo iniziare in tranquillità questo 2024 di podcast. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva e continuiamo la serie dello spazio della guerra dal Festival della Mente 2016 con l'ultima lezione sulla terza guerra d'indipendenza. Buon ascolto!
3: Bene, buonasera. Allora, la terza guerra di... non perdiamo tempo. La terza guerra di indipendenza. Io spero che... non so quanti di voi c'erano le volte scorse. Con chi c'era le volte scorse mi sento poi in imbarazzo, perché la storia è sempre la stessa. Cioè, si spinge da Occidente e quegli altri cercano di impedire che si conquisti il Lombardo-Veneto. O meglio, no. Nel 1866 qualcosina è cambiato dal punto di vista geografico. 7 anni prima, con la seconda guerra d'indipendenza, la Lombardia è stata presa. Quindi il confine non è più al Ticino, il confine è al Mincio. Però chi c'era le volte scorse si ricorda che problemi hanno avuto gli eserciti piemontesi e francesi per attraversarlo, questo benedetto Mincio. I problemi ci sono quindi sempre. Si tratta di spingere verso Oriente partendo dal Mincio. E poi però c'è un'altra differenza grossa. Nella prima guerra d'indipendenza c'era un esercito piemontese che da solo non avrebbe mai potuto farcela a sconfiggere l'Austria, però l'Austria era in piena rivoluzione e gli altri sovrani italiani avevano promesso di aiutare e quindi ci hanno provato ed è andata come è andata. La seconda guerra d'indipendenza invece è stata vinta perché accanto all'esercito piemontese c'era quello francese, 3 volte tanto. E quindi c'era una certa superiorità numerica rispetto alle forze austriache. Adesso nel 66 la cosa è ancora cambiata, perché di qua dal Mincio non c'è più il regno di Sardegna, c'è il regno d'Italia. Il re è sempre lo stesso e si chiama sempre Vittorio Emanuele II, ha preferito non cambiare neanche il numero, ma il regno è il regno d'Italia e si vede. L'esercito rispetto all'esercito piemontese è quadruplicato. Nel 59 i piemontesi avevano in campo 5 divisioni, nel 66 gli italiani hanno in campo 20 divisioni. È un esercito che è, come tutto il paese, in una strana fase di transizione, perché da un lato si sta cercando di costruire un paese che si chiami Italia e che attinga le risorse di tutta la penisola, e dall'altra però l'impronta piemontese e sabauda è comunque sempre fortissima. Nell'esercito questo si vede bene, è un esercito che da un lato ha una predominanza piemontese nell'elite dei generali ancora molto netta, d'altra parte però è indiscutibilmente un esercito italiano. Mi spiego, se noi guardiamo i quattro corpi d'armata in cui è diviso l'esercito, i quattro comandanti dei corpi d'armata sono due piemontesi e quindi sono sempre sovrarappresentati, però un toscano e un modenese. Se guardiamo i generali di divisione delle 12 divisioni che combattono sul Mincio e che vanno incontro alla battaglia di Custozza, se noi guardiamo chi sono i 12 generali di queste 12 divisioni, 6 vengono dall'esercito piemontese. Di nuovo, la preponderanza è netta, ma non è assoluta. 2 vengono dall'esercito napoletano. Il Pianel e il Nunziante sono ex generali del re di Napoli passati nel Regno d'Italia. 1 viene dal Granducato di Toscana. E poi su 12 generali di divisione ci sono ben 3 garibaldini. Sirtori, Cosenz, Nino Bixio sono generali di divisione dell'esercito italiano. Coi garibaldini l'esercito non è stato in generale molto generoso, c'era molta diffidenza verso questa gente, un po' troppo di sinistra rispetto ai gusti dei generali sabaudi. E quindi si sono fatte molte difficoltà ai garibaldini per prendere servizio nell'esercito italiano. Ma ai generali invece si sono fatti ponti d'oro. Quei generali di Garibaldi che hanno voluto mettere la divisa blu l'hanno messa. E quindi, come vedete, c'è una fusione in corso, ancora squilibrata, ancora incompleta, con mille difficoltà. Per esempio, una difficoltà. Ci sono 2 generali napoletani, benissimo, Nunziante e Pianel. Ma sul loro conto girano tutti i pettegolezzi possibili. Sono ex generali dei Borboni. Saranno fedeli o sono pronti a tradire? Girano così tanto queste voci infondate che ancora oggi non sappiamo se sono i servizi segreti austriaci che le hanno messe in giro, appositamente per seminare zizzania. E i soldati delle divisioni comandate da questi generali le sentono queste voci e le rilanciano. Fra i soldati della divisione di Pianella a un certo punto corre la voce che il generale si è scoperto che voleva consegnare la divisione al nemico alla prima occasione, che è stato arrestato e fucilato. Non è vero niente, ma tra i soldati le voci corrono con una facilità. E poi c'è la difficoltà di creare un esercito italiano mettendo insieme gente che viene da tutte le regioni e che, sia per le differenze regionali, sia per l'eredità comunque degli ultimi anni di contrapposizioni, e beh, conserva delle ostilità reciproche. L'Italia non è un paese unito neanche adesso, da quel punto di vista, non lo era neanche allora. Gli aneddoti su come nelle caserme ci si mena fra piemontesi e napoletani, fra lombardi e siciliani, pieno di questi aneddoti, ve ne cito un paio. Dalle memorie di un bersagliere piemontese, Giovanni Rossetti, vecchio soldato di lungo corso che ha fatto il 59 e che poi viene richiamato per il 66. Il bersagliere Rossetti racconta di quella volta che in caserma ha dovuto intervenire per fermare, dice, 2 napoletani che minacciavano un piemontese. E continua. Ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi. Fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica. E quella volta finisce non solo a botte ma a coltelli sguainati, con Rossetti che in camerata grida «Fuori tutti i napoletani! È ora di finirla con questi maccheronacci traditori!» Dall'altra parte il sentimento è amorevolmente ricambiato, ben inteso. Questo che vi cito adesso è dai volumi di sentenze dei tribunali militari di quegli anni. Nella caserma del 45esimo Fanteria a Pinerolo, il soldato Giuseppe Maiolino, napoletano, aggredisce a calci e pugni il caporale Viriglio, piemontese. Il caporale Morelli, napoletano, interviene a difendere il collega piemontese aggredito. Al che il soldato Cantoriello, napoletano, esclama: «Cane d'un caporale, tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi. Stai bene allerta, che se non potrò farti la festa questa notte, te la farò infallibilmente domani. Denuncia, tribunale militare, 6 mesi di galera, solite cose, insomma. Allora, io ho i miei dubbi che nell'esercito austriaco boemi e ungheresi andassero d'amore d'accordo, per cui queste cose non hanno mai impedito a un esercito di funzionare, però bisogna tenerle presenti, sono comunque i segni di una compagine non matura, non pienamente compatta, non pienamente unita. E tuttavia questo esercito va in guerra con ottime speranze, perché le circostanze del 1866 non potrebbero essere più favorevoli. Voi ricordate che punto siamo? Nel 59 si era vinto Solferino, si poteva andare avanti, arrivare a Venezia. Invece Napoleone III, per tanti motivi, ha deciso che andava bene così, che bastava regalare la Lombardia ai Savoia, il Veneto un'altra volta. Quindi questa è la prima priorità del Regno d'Italia. Non abbiamo ancora buttato fuori gli austriaci. Hanno ancora il Veneto, hanno Venezia, bisogna buttarli fuori, un'altra guerra arriverà di sicuro. Nel 66 la guerra arriva, perché? Non per ragioni di politica italiana. Nel 66 la guerra arriva per ragioni europee, perché l'Austria non ha solo le grani in Italia, che se fosse solo quello, l'Austria fino a quel momento era la potenza dominante nel mondo di lingua tedesca. Ma c'è un altro paese, c'è un altro regno nel mondo tedesco che è in crescita da tanto tempo e che è deciso a buttare fuori l'Austria da questa posizione egemonica. Quest'altro paese è la Prussia, che nessuno lo sa ancora, ma sarà la grande potenza militare di questa seconda metà dell'Ottocento. Nel 1866, per vari motivi, i tempi sono maturi. La Prussia si prepara a dichiarare guerra all'Austria. E a questo punto, ovviamente, Prussia e Italia hanno interessi in comune. Si discute, si dialoga, si negozia, ci si mette d'accordo. La Prussia e l'Italia faranno la guerra insieme. L'8 aprile del 66 viene firmata l'alleanza tra il re di Prussia e il re d'Italia. Il 15 giugno 1866 la Prussia, con un pretesto, dichiara guerra all'Austria. Ci si aspetta ovviamente che l'Italia, immediatamente, in base all'accordo, dichiari guerra all'Austria. Non vi stupirà sapere che gli italiani decidono di aspettare ancora un momentino prima di vedere cosa succede. Aspettano una settimana scarsa, poi alla fine, il 20 giugno, si decidono. Dichiariamo guerra anche noi. E si concentra l'esercito sul Mincio. Chi c'era ieri ricorda che la guerra del 59 è stata la prima guerra moderna combattuta nella pianura padana, in cui le truppe si trasportavano in treno. Anche adesso, nel 66, si portano in treno. Il concentramento dell'esercito sul Mincio è, in realtà, per una volta un capolavoro logistico. Questo esercito è sparso in mezza Italia. Bisogna concentrarlo molto rapidamente. Le ferrovie sono quelle che sono, ma insomma cominciano a esserci. L'esercito viene concentrato rapidamente sul Mincio, sulla frontiera. E ci sono tutte le possibilità di vincere ed è impossibile perdere. Perché noi abbiamo 220.000 uomini. Gli austriaci 220.000 uomini li hanno in Boemia a fronteggiare l'invasione prussiana. Per l'Italia gliene sono rimasti 75.000. Quindi noi invadiamo il Veneto passando il Mincio con 220.000 uomini. Dall'altra parte loro ne hanno 75.000. Se state cominciando a chiedervi come abbiamo fatto a perdere, avete ragione, il problema è quello naturalmente, come abbiamo fatto a perdere. Allora, un problema di fondo è chi comanda questo grande esercito non tanto omogeneo e non tanto ben funzionante. Chi lo comanda? C'è sempre il re. Vittorio. Però Vittorio, sono passati un po' di anni, ho cominciato a capire che lui non è veramente capace di fare un mestiere del genere. Ci sono grandi generali in Italia, almeno così si pensa. E dunque Vittorio comanda soltanto pro forma, ma in realtà l'esercito sarà comandato dai grandi generali che abbiamo. Chi sono i grandi generali che abbiamo? Uno non è uno scherzo, è davvero un grande generale, è Garibaldi. Garibaldi lo tengono dentro, senz'altro ormai, non sono più i tempi in cui lo cacciavano via quando veniva a proporsi. Anzi, per Garibaldi si fanno le cose in grande. Non è più questione di dire i volontari non li vogliamo perché politicamente sono pericolosi. No, ormai si è capito, basta mettere la faccia di Garibaldi sui manifesti, la gente viene. A Garibaldi armano 40.000 volontari, un intero esercito. Naturalmente c'è sempre un sottinteso, però lui fa la guerra da un'altra parte. Noi con l'esercito vero invadiamo. E lui lo spediamo, e l'altra volta nel 59 l'abbiamo spedito a Brescia, a Bergamo, prima ancora a Varese. Adesso siamo già lì. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo a Trento. Mentre l'esercito marcia sul Veneto, Garibaldi con i 40.000 volontari marcerà su Trento attraverso le montagne. L'idea non è cattiva, Peccato che Garibaldi, adesso che gli danno un esercito, comincia a non essere più il Garibaldi di una volta. A 59 anni, che per l'epoca non sono pochi, neanche adesso sono così pochi, devo dire, per fare la guerra in montagna a comandare un esercito. È molto logoro Garibaldi. 4 anni prima c'è stata la faccendura dell'Aspromonte, ferito alla gamba, imprigionato in fortezza, fa fatica a andare a cavallo, cosa che per un generale non è tanto semplice. Non è più quello di una volta. Comunque, raccoglie i suoi volontari e si prepara, grosso modo, dalle parti della Valtellina a marciare verso nord-est e sboccare nel Trentino. Bene, tolto dai piedi Garibaldi, rimangono i due generali che gli italiani credono siano grandi generali, La Marmora e Cialdini. Sono due grossi personaggi in Italia. La Marmora è il più vecchio e importante generale piemontese, a 62 anni, ma non è solo un generale, è un uomo di potere, da 2 anni è presidente del Consiglio, a Firenze, capitale d'Italia. Il presidente del Consiglio, La Marmora, quando scoppia la guerra, si dimette dalla presidenza del Consiglio per tornare a fare il suo vero mestiere, comandare l'esercito. Peccato che c'è anche un altro generale che ritiene di essere, come dire, di avere tutte le carte per comandare l'esercito. Si chiama Cialdini. Lui non è della scuola piemontese, è un modenese, è un vecchio rivoluzionario. È uno che negli ultimi anni si è fatto le ossa facendo i lavori sporchi. Ha fatto l'assedio di Gaeta, catturando quindi il re di Napoli. Ha fatto l'Aspromonte, cercando di ammazzare Garibaldi, non c'è riuscito, ma ci è andato vicino. Ha fatto la repressione del brigantaggio. Cialdini è sulla cresta dell'onda. Forse dovrebbe comandarlo lui l'esercito. Voi forse sapete, e forse l'abbiamo detto nei giorni scorsi, che non c'è niente di peggio quando si deve gestire una guerra che non avere le idee chiare su chi comanda e su cosa si deve fare. Qui bisognerebbe decidere. E naturalmente La Marmora e Cialdini hanno 2 idee diverse su cosa si deve fare. La Marmora, vecchia scuola piemontese, attraversiamo il Mincio e andiamo avanti. Cialdini, che lui è emiliano, vede anche la geografia da un altro punto di vista, vede anche lo spazio da un altro punto di vista. Perché pensare sempre come se avessimo la base a Torino e si va avanti dritti verso Oriente? Immaginiamo che la nostra base è a Bologna e lavoriamo sul Po, ammassiamo l'esercito sul Po anziché sul Mincio. Passiamo il Po, marciamo dritti su Venezia da lì. L'idea non ne sarebbe cattiva neanche questa. Certo, attraversare il Po con l'esercito davanti al nemico non è uno scherzo, ma Cialdini, come dire, garantisce che lui ce la farebbe. A questo punto voi capite, la patata bollente è del re. A chi diamo il comando e quale dei 2 piani mettiamo in esecuzione? Qui succede la cosa disastrosa che succede quando non si hanno le idee chiare. E cioè, certo che è difficile scegliere. I 2 generali sono in gamba tutti e 2. Come si fa a sceglierne uno solo? Diamo metà dell'esercito a uno e metà all'altro. I piani sono buoni tutti e 2. Come si fa a scegliere? E facciamole tutte e 2 le cose. Tanto siamo grossi, siamo forti. E quindi La Marmora con 12 divisioni entrerà dal Mincio. Cialdini con 8 divisioni... formalmente subordinato, ma in realtà con un comando indipendente, opererà sul basso Po. E questo è già sempre, come dire, col senno di poi uno comincia a intravedere i motivi per cui poi le guerre si perdono. Perché dividere un esercito che sarebbe più forte, certo, entrambe le masse, ognuna delle 2, la massa di La Marmora sul Mincio, la massa di Cialdini sul Po, più a est, più a sud, Ognuno delle due è più forte delle truppe austriache presenti. Gli austriaci hanno 75.000 uomini. Cialdini ne ha di più, la Marmora ne ha di più. Gli austriaci cosa devono fare? Stanno a aspettare di vedere che cosa succederà. Al comando dell'esercito austriaco c'è l'arciduca Alberto d'Asburgo, 46 anni. È un buon generale, ha qualche difetto, per esempio è miope, peggio di me, anche con gli occhiali non ci vede, però la carta geografica la sa usare e il servizio di spionaggio austriaco funziona. L'arciduca Alberto viene a sapere abbastanza presto, si sono divisi, una massa sul Mincio, una massa sul Po, noi siamo in mezzo. Cosa avrebbe fatto Napoleone? Ne approfitti. Attacchi uno e poi attacchi l'altro. L'arciduca Alberto si prepara. Il primo dei due italiani che si muove, lui andrà ad attaccarlo. Gli italiani all'inizio non si muovono veloci, tanto per cambiare. Anche perché, va detto, non è soltanto che non è facile passare i fiumi, eccetera, eccetera. Clausewitz, morto da una trentina d'anni allora, aveva scritto che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ed è verissimo. Non si fa la guerra senza avere un obiettivo politico. O almeno non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe fare la guerra senza sapere che cosa vuoi ottenere. Noi siamo alleati dei prussiani, vogliamo schiacciare l'Austria, benissimo. E infatti i prussiani, i quali stanno già pentendosi di essersi alleati con gli italiani, i prussiani continuano a insistere, l'ambasciatore prussiano a Firenze, i generali prussiani che vengono in visita, andate avanti, basta che andiate avanti, fate qualcosa, passate il Mincio, dice, ma ci sono le fortezze del quadrilatero, Peschiera, Mantova, i prussiani consigliano, lasciate perdere le fortezze, andate dentro, andate all'Isonzo, marciate su Vienna. Sentire queste cose, la gente come la Marmora dice, ma cosa vengono questi tedeschi a spiegarci cosa dobbiamo fare? Prima bisogna assediare Peschiera e poi si vede. Ma la Marmora all'inizio non si muove veloce anche per un altro motivo. Ed è che lui era presidente del Consiglio fino al giorno prima e aveva anche l'interim del Ministero degli Esteri, quindi aveva in mano tutta la politica italiana. E lui sa, perché l'ha fatto lui questo negoziato, che c'è un mezzo accordo con Napoleone III. Napoleone III, il nostro ex alleato, non, ha un po' paura della Prussia. Napoleone III non vorrebbe che la Prussia stravincesse questa guerra. Napoleone III non vorrebbe che l'Austria fosse annientata. Napoleone III pensa... Se diamo un contentino agli italiani, anche un grosso contentino, a spese degli austriaci, che faranno i bravi e pagheranno, l'Austria non avrà la guerra in Italia e potrà resistere alla Prussia. Quindi Napoleone III ha fatto sapere alla Marmora che lui sta discutendo con Francesco Giuseppe d'Austria e che se vanno un po' avanti in questo negoziato, l'Austria cede il Veneto gratis, senza bisogno di fare la guerra. Capite che meraviglia, la Marmora si frega le mani. Forse questa guerra non ci sarà bisogno di farla. Napoleone III ovviamente ha anche detto, cercate di non far arrabbiare gli austriaci però. Quindi voi andateci piano. All'Italia probabilmente conviene andarci piano. Questo è quello che sa la Marmora. Cialdini no, a lui non l'hanno detto naturalmente, ma la Marmora sì. Quindi non hanno intenzione di fare granché. Prendono tempo. Nel frattempo preparano anche un altro pezzo di guerra, che è nuovo anche questo, non c'era nel 59, non c'era nel 48. Questo lo dobbiamo introdurre perché avrà conseguenze fra poco. C'è la flotta. La guerra si fa anche nell'Adriatico. Adesso c'è una grande flotta italiana, che è nata dalla fusione della Marina Sarda, che non era male perché aveva la Liguria, aveva Genova, aveva la Spezia, e la Marina Napoletana, che era anche meglio. Era una buona marina da guerra. Come sapete, nel 60 la marina da guerra napoletana è passata interamente con armi e bagagli, con i suoi ammiragli in testa e con tutte le navi ai Savoia, ed è stata incorporata immediatamente e forma un grosso nucleo della nuova marina italiana. La marina italiana, tanto per cambiare, è molto più forte di quella austriaca e quindi potrà spazzare via il nemico dall'Adriatico. Il 21 giugno la flotta italiana, al comando dell'ammiraglio Persano, lascia la sua base di Taranto e si inoltra nell'Adriatico. Due giorni dopo, la Marmora comincia a passare il Mincio. Pianino, non con tutti, perché bisogna lasciare delle truppe davanti a Mantova e bisogna lasciare delle truppe davanti a Peschiera. Si va un po' a vedere cosa c'è al di là di questo benedetto Mincio. Si guarda la cartina, vede che c'è un villaggio chiamato Custozza, ma insomma, passa con una parte del suo esercito. Il giorno dopo, 24 giugno, anniversario di Solferino, l'arciduca Alberto attacca. La Marmora, se si fosse portato tutti, avrebbe 120.000 uomini. Se ne è portati solo 50.000. L'arciduca Alberto ne ha 75.000 e se li è portati tutti. E dunque si combatte in tutta questa zona tra il Mincio e l'Adige, come al solito, come nelle guerre precedenti. Nessuno di questi generali è molto in gamba, neanche l'arciduca Alberto in realtà è così bravo, nessuno sa gestire eserciti così grossi. Si va avanti un po' a caso, si combattono azioni slegate, separate, intorno a Custozza e in tanti altri villaggi in quel 24 giugno. Nel frattempo fa un caldo da morire, i soldati, tanto per cambiare, muoiono di sincope sotto il caldo con i loro cappotti di lana, che è la divisa standard dell'epoca. Non funziona niente, non c'è da mangiare, non c'è da bere, gli austriaci premono, succede di tutto. Succede il caso eroico del quadrato di Villafranca, che verrà poi celebrato per tanto tempo, perché alla testa di uno dei battaglioni italiani che ci sono in quella zona di Villafranca c'è il principe ereditario, il principe Umberto. E questo battaglione del principe Umberto viene attaccato dalla cavalleria nemica ed eroicamente resiste inquadrato. Vi dico questo perché voi non lo sapete, ma l'avete letta tutti una volta da bambini questa storia, nel libro Cuore. Nel libro Cuore c'è il papà di Coretti che, quando viene il re in visita a Torino, lo va a trovare e i poliziotti non vogliono lasciarlo passare. Lui dice: io ero nel quarto battaglione del 49esimo reggimento a Custozza, e allora lo lasciò subito passare perché quello era il battaglione del principe. E nel libro Cuore c'è questa descrizione meravigliosa che il papà di Coretti fa di come la cavalleria austriaca, gli Ulani, che poi erano tutti polacchi, hanno caricato questo battaglione. Ah, i demoni scatenati, ci vennero addosso come l'ira di Dio, ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni, che parevano mulinati da un uragano, sfondando ogni cosa. Dunque, grande carica della cavalleria austriaca a Villafranca, tutte le forze italiane presenti in zona si mettono in quadrato. Sapete che la fanteria, quando gli arrivava addosso la cavalleria, se rimaneva schierata in linea veniva spazzata via come un pagliaio. Quindi ci si ammucchiava in quadrato con le baionette in fuori. L'eroica gesta racconta come i battaglioni italiani a Villafranca rimangono in quadrato tutto il giorno, resistendo alle cariche della cavalleria austriaca. Poi uno va a vedere, l'arciduca Alberto aveva in tutto un reggimento di Ulani, 300 uomini. Due divisioni italiane, 20.000 uomini, rimangono in quadrato tutto il giorno, con i 300 ulani che gli galoppano intorno urlando in polacco, e le due divisioni resistono eroicamente. La Marmora manda messaggeri al comandante italiano, generale Della Rocca, il quale quel giorno fa onore al suo soprannome, era soprannominato Macigno. Rimane lì immobile. E quando poi, a cose finite, la Marmora gli dirà: ma perché non sei venuto? E la Rocca in piemontese risponderà: Brauchiel, e mica la viu la cavalleria austriaca. Ecco, 300 ulani hanno fermato due divisioni. Dall'altra parte gli austriaci passano. Qualche reparto comincia a disorganizzarsi, qualche reparto comincia a scappare. I soldati, quando si mette male e soprattutto quando capiscono che i comandanti non hanno le idee chiare, in genere non hanno voglia di restare lì a farsi ammazzare. Di conseguenza l'esercito italiano comincia a crollare, non tutto, ma una parte crolla, scappano. Spiace dirlo, ma il primo che scappa è la Marmora, il quale vede dei reparti in fuga e dice ai suoi aiutanti: che disfatta, che catastrofe, nemmeno nel 49. Dopodiché dice: devo correre al ponte di Goito per organizzare la ritirata. E ci crede, e non sta scappando a tutti i difetti, la Marma non è che è un vigliacco, semplicemente si sta dicendo: abbiamo perso, si sono troppo abituati a perdere. Abbiamo perso, quindi l'importante è ritirarci in ordine. Quindi io corro a vedere che i ponti siano a posto. E dunque la battaglia di Custozza è perduta, la seconda battaglia di Custozza, così, senza che nessuno ci abbia capito niente. Però gli austriaci vengono avanti e i nostri scappano. Le perdite degli italiani non è una battaglia di quelle in cui non muore nessuno. Gli italiani, fra morti, feriti e prigionieri, perdono più di 7.000 uomini. Anche gli austriaci ne perdono quasi 8.000. Per noi vuol dire quasi il 15% di perdite, non sono poche. Un esercito che ha perso il 15% e in cui tutti i soldati sanno abbiamo perso, non lo riporti a combattere il giorno dopo così facilmente. Questa è una caratteristica veramente delle battaglie di quei tempi, dell'epoca di Napoleone e dell'Ottocento. Non hai bisogno di distruggere un esercito per averlo battuto. Quando un esercito è rimasto lì un giorno e ha visto che viene respinto e che le perdite sono alte, l'esercito non combatterà più finché non lo hai fatto ritirare, riposare. Dunque bisogna ritirarsi, ci ritiriamo dietro il Mincio. Il giorno dopo, 25 giugno, la Marmora fa saltare i ponti sul Mincio e si ritira dietro l'Oglio. Ricordate che ci sono tutti questi fiumi che scandiscono il teatro di queste guerre. L'unico che non ha ancora capito è il re Vittorio, il quale per una volta ha l'idea giusta. Dice: vabbè, oggi è andata così, ma domani andiamo a dargli una buona raclè. Domani andiamo a dargli una bella botta. La Marmora dice: maestà, non avete capito. Abbiamo perso e quindi ci ritiriamo. E Cialdini sul Po, col suo esercito che doveva passare il Po e prendere gli austriaci alle spalle. Queste sono ancora battaglie combattute alla vecchia maniera, con i battaglioni ammassati in linea, in quadrato, però ci sono anche le tecnologie moderne, c'è il telegrafo. Ormai si corrisponde in tempo reale. Già durante la battaglia, quel 24 giugno, il re aveva mandato un primo telegramma a Cialdini dicendogli di passare immediatamente il Po. Perché noi siamo impegnati qua con gli austriaci e non sappiamo come andrà. E tu che sei là sotto, passa il Po, li prenderai alle spalle. Cialdini risponde: passerò il Po domani, come previsto. L'indomani il re è costretto, anzi no, quella sera stessa, scusate, il re è costretto a mandare un altro telegramma a Cialdini. Abbiamo perso. Perdite immense. Molti generali feriti. Dato ordine ripassare Mincio. Però il re, che è il re, dice: appena ci siamo riposati ripartiamo all'attacco. Lei, Cialdini, intanto passi il Po. Cialdini riceve questo telegramma e non è più tanto sicuro di aver voglia di passare.

dinastia. Vostra signoria che ne pensa? Cialdini vorrebbe che il ministro della guerra gli dicesse: no, no, ha ragione, non passi il po'. Io adesso non so più cosa gli ha risposto il ministro della guerra. Fatto sta che Cialdini non si muove, aspetta nuovi telegrammi. La Marmora, brav'uomo, il giorno dopo gli manda un altro telegramma: stia allerta, stato armata deplorabile. A questo punto Cialdini si ritira. Cioè non solo non passa il po', ma decide di tornare indietro. Ripiega su Bologna. Telegramma di Cialdini: dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio Po. Ciò comprometterebbe sorti paese, dinastia di nuovo. Dati ordini per concentrarmi verso Bologna. Di conseguenza è bastata questa battaglia che nessuno voleva, inconcludente, persa, certo, ma abbiamo sempre due eserciti, ognuno dei quali è grande il doppio di quello austriaco. La Marmora ormai è dietro l'Oglio, Cialdini ormai è a Bologna. Cialdini che non ha visto neanche un austriaco finora. C'è di peggio. La Marmora si è giocato la faccia. Non si sente più abbastanza autorevole da dare ordini a Cialdini. Ergo, quando Cialdini avverte che lui si ritira su Bologna, la Marmora il 26 giugno gli manda un telegramma in cui gli dice, più o meno, e...

La Marmora, comandante in capo, scrive a Cialdini che formalmente è un suo subordinato. La prego caldamente di non abbandonare il Po. Cialdini abbandona il Po. La Marmora si dimette. Il re non accetta le dimissioni. La Marmora dice: ma fate comandante Cialdini allora. Il re non accetta. La Marmora rimane comandante. Cialdini però fa quello che vuole. E intanto però la guerra non si sta combattendo soltanto qui. Se si stesse combattendo soltanto qui ne vedevamo delle belle con tutto l'esercito austriaco in Italia. Invece l'esercito austriaco, quello vero, è in Boemia. E in Boemia sono entrati i prussiani. E il 3 luglio si combatte in un posto chiamato Sadova una battaglia decisiva in cui i prussiani sbaragliano gli austriaci. Il 3 luglio a Sadova gli austriaci sono sbaragliati. Il 4 luglio Francesco Giuseppe manda un telegramma a Napoleone III dicendogli: se volete ci mettiamo d'accordo per il Veneto, purché l'Italia mi esca dalla guerra. Francesco Giuseppe ci spera, Napoleone III ci starebbe, avvertono la Marmora, discutiamone. Noi forse a questo punto accetteremmo anche. Però siamo alleati con i prussiani e i prussiani hanno vinto a Sadova, ma la guerra non è finita, i prussiani vogliono stravincere. I prussiani si aspettavano di stringere la mano alla Marmora a Vienna. Poi vabbè, hanno capito che la Marmora non ci arriverà, ma loro ci vogliono andare a Vienna. Quindi i prussiani ci diffidano fermamente dal fare una pace separata. E noi tutto sommato, visto che abbiamo fatto questa figuraccia, alla fine la fascia separata non la vogliamo fare, vogliamo ancora riscattarci. Potremmo riscattarci, ci sono tante possibilità. C'è Garibaldi, ve lo ricordate? Garibaldi è là con i suoi 30-40.000 volontari che sta avanzando verso il Trentino lentamente. Lui sta male, in carrozza, e gli austriaci sono preparati. Gli austriaci hanno una paura maledetta di quello che potrebbe fare Garibaldi sulle montagne, quindi hanno mandato truppe e generali bravi. Garibaldi comincia a sostenere qualche combattimento, va un po' avanti, ma poco, viene ferito un'altra volta, come se non ne avesse già abbastanza, insomma è fermo. Cialdini dopo qualche giorno dice: ma adesso forse potrei di nuovo avvicinarmi al Po. Però c'è questa posizione fortificata austriaca di Borgoforte, proprio lì sul Po. Prima bisogna assediarla e prenderla, e poi passeremo. Cialdini mette l'assedio a Borgoforte. Nel frattempo scrive alla Marmora, suo superiore, pregandolo caldamente di non muoversi dall'olio, che non vada a prendere altre batoste e rovinare tutto un'altra volta. Quello che pensa Cialdini è che se la Marmora sta bravo sull'olio, lui potrebbe fare grandi cose passando il Po. La Marmora gli risponde:

Credo convenientissimo che lei passi subito il Po'. Finalmente Cialdini passa il Po'. L'11 luglio entra a Rovigo. Non sarebbe messo male. Però intanto si ferma a guardarsi intorno. L'arciduca Alberto è sempre da qualche parte col suo esercito vittorioso. Chi lo sa dov'è? Se è a Mantova, se è a Verona, se è a Vicenza. Conviene andare cauti. Cialdini si ferma. Si fermano tutti, anche perché adesso si sono ricordati. Voi no, ma loro sì. C'è la flotta. E dalla flotta potremmo ricavare quelle soddisfazioni che finora ci sono mancate. La flotta è arrivata ad Ancona il 25 giugno, al comando dell'ammiraglio Persano. È molto più forte della flotta austriaca e ha ordini precisi. Sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche. Il 25 la flotta di Persano è arrivata ad Ancona. Due giorni dopo, il 27, la flotta austriaca, al comando dell'ammiraglio Tegetthoff, esce in mare e viene davanti ad Ancona, come a dire venite fuori se avete coraggio. Persano non esce. Gli austriaci vanno avanti e indietro finché vogliono davanti ad Ancona e poi se ne tornano a casa. Il governo dovrebbe preoccuparsi, ma in realtà il governo ha una tale paura di perdere queste costosissime navi, nuove, tutte nuove, che sono costate sacrifici, sangue, sudore e lacrime ai contribuenti italiani, c'è la tassa sul macinato per pagare queste corazzate, che il governo in fondo dà ragione a Persano, è meglio non correre rischi. Voi sentite quali ordini riceve Persano dal ministro della Marina De Pretis e ditemi cosa può fare un ammiraglio che ha degli ordini del genere. Il ministro invita l'ammiraglio a mantenere una vigile e minacciosa difensiva. Però intanto cosa sta succedendo? Che tra un po' i prussiani arrivano a Vienna e tra un po' la guerra è finita davvero e noi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Bisogna fare qualcosa. Il 14 luglio si tiene a Ferrara un consiglio di guerra in cui in pratica si decide la destituzione di La Marmora. Su 20 divisioni Cialdini ne prenderà 14, quindi diventa lui il più importante, e ha l'ordine di marciare sull'Isonzo. Dall'Isonzo, voi lo sapete, si va a Lubiana, a Trieste, a Vienna, come si vuole. Cialdini marcerà sull'Isonzo. Quanto all'ammiraglio Persano, riceve stavolta ordini precisi. Dovrà attaccare entro 8 giorni, se no sarà destituito. Questo è il 14 luglio. Persano aspetta 6 giorni sperando che arrivi il controordine. Poi finalmente il 20 luglio esce da Ancona e si spinge con la flotta in mezzo alle isole croate. Vicino a un'isoletta che si chiama Lissa c'è la flotta austriaca dell'ammiraglio Tegetthoff che lo aspetta. Ora, intorno a questa battaglia di Lissa ci sono tante cose che si sanno, altre credenze, leggende e altre cose che magari non si sanno. Una credenza, una leggenda molto amata è che sia stata l'ultima battaglia navale fra genovesi e veneziani, perché ovviamente la squadra italiana è fatta di genovesi e di napoletani. La squadra austriaca, si dice, loro hanno ancora il Veneto, hanno ancora Venezia e ancora la flotta di San Marco. Sulle navi austriache si parla veneto. In parte non è neanche del tutto falso, ci può scappare l'ordine in Veneto sulle navi austriache. Va però detto che io ho visto l'elenco delle perdite austriache alla battaglia di Lissa, i marinai sono quasi tutti croati. E fra l'altro ho anche trovato, preparando questa lezione, sui giornali italiani dell'epoca prima della battaglia di Lissa, uscivano articoli razzisti del tipo «Perché dovremmo aver paura della flotta austriaca? È tutta fatta da marinai croati. Si sa che i croati, ai croati l'acqua non piace, basta vedere che non si lavano mai». Questo è il tono dei discorsi fatti in Italia allo scoppio della guerra. Fatto sta che l'altra cosa a cui invece non si riflette tanto è che razza di navi da guerra sono queste. Cosa sono le navi da guerra del 1866? Se andate a cercarle su internet, le corazzate che abbiamo perso in quella battaglia, Re d'Italia, Palestra, ecco, sono navi stranissime. Perché c'è un'evoluzione velocissima delle tecnologie. Le marine da guerra hanno appena digerito questa grossa novità del vapore e quindi sono navi a vapore. Ci sono ancora molti velieri,
Ma sono tutti d'accordo che i velieri ormai sono secondari. Quello che conta è la nave a vapore. Però queste navi a vapore, se voi le guardate, hanno un grande fumaiolo in mezzo e poi tre alberi per le vele. Perché non sono ben sicuri che poi il vapore non si guasti e che le vele non tornino utili. Hanno appena cominciato a digerire il vapore che arriva quest'altra novità, la corazzata. 4 anni prima, in una baia della Virginia, durante la guerra civile americana, per la prima volta sudisti e nordisti hanno messo in mare degli esperimenti, delle navi di legno ma tutte coperte da piastre d'acciaio, corazzate. E di colpo tutte le flotte esistenti al mondo sono diventate obsolete, perché si è visto che una corazzata affonda tutti i velieri di legno che vuole senza farsi male. Quindi tutte le vecchie navi non contano più niente, tutti hanno costruito corazzate a vapore e a vela, senza sapere cosa sono e senza sapere come si usano, perché sono navi nuove, nessuno le ha mai guidate in battaglia. Questo va tenuto presente. La battaglia di Lista è una battaglia, tanto per cambiare, confusa, in cui nessuno sa bene come gestire queste macchine poderose che hanno. Nessuno sa bene come gestirle, però alla fine si scopre che gli austriaci sanno gestirle un pochino meglio. Persano dà degli ordini, i suoi comandanti di squadra, genovesi e napoletani, non li eseguono, e gli austriaci vengono sotto, si comincia a sparare, gli austriaci sparano meglio. Persano ha abbandonato la corazzata che era la sua ammiraglia per spostarsi su un'altra nave. Ecco, lo dimenticavo questa cosa. Hanno capito talmente poco come sarà la guerra navale del futuro che c'è l'idea che in futuro il modo migliore per affondare le navi nemiche sarà di speronarle. E hanno costruito addirittura delle navi che chiamano arieti. Il più bello si chiama l'affondatore, che è costruito apposta per investire sulla fiancata le navi nemiche, bucarle e affondarle. Persano sposta il suo comando su questa nave meravigliosa. Peccato che non avverte i suoi comandanti, che quindi non sanno più dove trovarlo. Dopodiché il combattimento va avanti, gli austriaci sparano meglio, semplicemente. Gli austriaci subiscono grossi danni, grosse perdite, ma 2 corazzate italiane saltano in aria e affondano con i loro capitani e con quasi tutto l'equipaggio. Alla fine noi abbiamo perso 2 corazzate, più di 600 morti, 160 feriti. Gli austriaci hanno avuto 38 morti, 138 feriti, non hanno perso nessuna nave. Ognuno torna in porto, anzi Tegetthoff, avendo vinto, se ne torna a casa. Persano rimane in mare per un po', poi manda un telegramma. Abbiamo combattuto una grande battaglia e siamo rimasti padroni delle acque. In Italia si fanno grandi festeggiamenti, suonano le campane e escono i titoloni sui giornali. Poi quando Persano torna in porto ad Ancona, gli chiedono dove sono le corazzate Re d'Italia e Palestro, e tocca ammettere che le corazzate sono affondate. E gli austriaci quanto ne hanno perse? Nessuna. A questo punto succedono un certo numero di cose. Uno, Persano viene destituito e mandato sotto processo, e sarà fortunato che non lo fucilano. 2, abbiamo fatto un'altra figuraccia e i prussiani ci stanno dicendo: va bene, vi abbiamo lasciato giocare ancora un po', ma adesso basta, noi abbiamo finito e quindi adesso fine. Ci sarebbe un'ultima speranza, Garibaldi, il quale in realtà si sta muovendo, è quasi arrivato a Trento. Garibaldi ha tanti uomini davanti a lui, gli austriaci sono pochi, sono bravi, sono generali bravi, il Kuhn. Garibaldi si infogna nel Trentino, il Kuhn a un certo punto lo attacca, lo prende di sorpresa. Prendere di sorpresa Garibaldi, una volta non ci riusciva nessuno, adesso non è più lo stesso uomo. Il Kuhn cattura 1 migliaio di garibaldini. Poi Garibaldi arriva, cerca di metterci una pezza, siccome comunque il talento c'è ancora, alla fine riesce a evitare il disastro e Kuhn si ritira con i suoi 1000 prigionieri. Questa è la vittoria di Bezzecca, che viene celebrata da un paese che aveva un tale bisogno di vittorie che a questo punto la battaglia di Bezzecca viene presentata come una vittoria. E però, insomma, Garibaldi ha perso 1400 uomini, gli austriaci hanno persi 100. Il giorno dopo, 23 luglio, l'Italia cede alle fortissime pressioni della Prussia e accetta una tregua. La guerra sarebbe finita.
E però forse, forse, chi lo sa, potrebbe ancora darsi che magari riusciamo ancora a rimetterci su. Aspettiamo a firmare il trattato di pace. Sotto banco mandano a dire a Garibaldi: ma tu muoviti, perché magari ci arrivi a Trento. Se arrivi a Trento prima che abbiamo firmato il trattato di pace, i prussiani si infuriano: firmate, basta, è finita. Gli austriaci sono quasi contenti, perché se firmano coi prussiani e noi siamo ancora in guerra, tutto sommato, alla fine lo capiscono anche gli italiani. Il 9 agosto, quando Garibaldi è quasi a Trento, gli arriva il famoso telegramma: la guerra è finita, torna indietro. Di Trento ne riparleremo poi un'altra volta. Garibaldi, come sapete tutti, risponde con un telegramma di una sola parola: obbedisco. E la guerra è finita. Ed è quasi finito il Risorgimento. Ed è anche quasi finita questa nostra lezione di stasera, ma quasi. Perché in realtà io voglio ancora dirvi qualche cosa e capirete poi perché. La guerra è finita, dunque. Abbiamo il Veneto, perché alla fine, nel trattato di pace, la Prussia ha la gentilezza di obbligare gli austriaci a cedere il Veneto. Mancano Trento e Trieste, ma di quello si riparlerà fra tanto tempo. Manca Roma, e di quella si vorrebbe riparlarne, di Roma. Però capite, c'è un grosso problema. Se fosse soltanto il Papa, ha qualche mercenario, ma insomma non è certo lui che ci ferma. Il motivo per cui non siamo ancora andati a Roma finora è che il nostro vecchio amico e alleato Napoleone III, negli ultimi anni in Francia, ha deciso che il sostegno del Partito Cattolico per lui è indispensabile, e quindi la Francia, grande paese cattolico, sostiene il Papa. A Roma ci sono i francesi. Una guerra contro il Papa è impensabile. Vorrebbe dire che Napoleone III ci dichiara guerra. E voi capite come andrebbe a finire. Ci si può provare per vie traverse, come al solito. Dov'è Garibaldi? Garibaldi obbedisce, è tornato. Garibaldi, ti lasciamo mano libera. Se vuoi provare a prendere Roma tu coi tuoi, il governo non c'entra. Garibaldi ci prova. Garibaldi ci crede sempre, fino all'ultimo. Nel 67 mette in piedi un esercito, marcia su Roma. Ma purtroppo non è più l'uomo di una volta, lo sapete. Vincono i francesi. Battaglia di Mentana. E allora Roma, neanche a parlarne, finché c'è Napoleone III. Fortuna vuole, nostra, che a un certo punto Napoleone III fa lo sbaglio della sua vita: la guerra alla Prussia. La Prussia, avete capito, è lì che fa i suoi calcoli. Ne facciamo fuori uno per volta. Noi siamo molto forti e molto bravi a fare la guerra, ma quegli altri non l'hanno ancora capito. I francesi credono ancora di essere loro il miglior esercito del mondo. La Prussia ha fatto fuori l'Austria, è diventata il leader indiscusso dei paesi tedeschi. La Baviera, la Sassonia, tutti quei piccoli regni simpatici, nel 66 erano alleati dell'Austria, ma adesso sono stati costretti a allearsi con la Prussia. Nel 70 la Prussia è pronta per sconfiggere anche la Francia e impadronirsi dell'Alsazia e Lorena e creare un grande impero tedesco. Basta solo un incidente, lo provocano, Napoleone III ci casca, dichiara guerra alla Prussia. Finisce malissimo, come sapete. Napoleone III viene battuto a Sedan, il suo esercito accerchiato, Napoleone III è costretto a arrendersi al nemico, abdica, finisce l'impero, Repubblica Francese, Comune di Parigi, mille cose che qui non ci interessano. A noi interessa una cosa sola: è caduto Napoleone III. Tutti si fregano le mani. È lui che 11 anni prima ci aveva dato la Lombardia, naturalmente. Ma adesso era molto ingombrante. Tutti si fregano le mani in Italia, tranne uno, devo dire. L'unico che pensa in modo diverso dagli altri è Garibaldi. Garibaldi, che a Mentana 3 anni prima, nel 67, è stato battuto dai francesi e quasi ammazzato dai francesi. Però Garibaldi, quando sente dire che Napoleone III se n'è andato e adesso la Francia è una repubblica, gli tornano i vecchi bollori repubblicani. A Garibaldi le repubbliche piacciono, e i prussiani con l'elmo chiodato non gli piacciono invece. Di conseguenza Garibaldi è l'unico italiano che, invece di essere entusiasta che i prussiani hanno sbaragliato i francesi, decide di partire e mettersi al servizio dei francesi. Garibaldi, vecchio, malconcio, in carrozza,
dolorante da tutte le parti, si presenta in Francia, i francesi sono così disperati che gli danno un comando, pur protestando, glielo dicono di tutti i colori nel Parlamento francese, ma lui comunque si fa anche eleggere deputato al Parlamento francese, già che c'è, ma comunque comanda ancora in guerra per la Repubblica francese, riesce ancora a vincere una piccola battaglia contro i prussiani, è l'unico generale francese che prende in battaglia una bandiera prussiana, immaginatevi come sono contenti i francesi a quel punto, che è un italiano, è l'unico che... ecco. Ma quello è Garibaldi. In Italia il discorso è un altro. La Francia è a terra. Il Papa è rimasto solo. Andiamo a Roma. Grazie a Sedan, noi facciamo il 20 settembre la breccia di Porta Pia. Il fatto che l'Italia unita si è fatta in questo modo che abbiamo raccontato in questi giorni peserà sulla coscienza del paese e anche sull'immagine internazionale del paese. Qualche anno dopo il principe Bismarck, che era uno piuttosto brutale, dirà a Vittorio Emanuele III, allora ancora principe ereditario: voi italiani siete il popolo delle tre S. Solferino nel 59 avete preso la Lombardia, Sadova nel 66 avete preso il Veneto, Sedan nel 70 avete preso Roma, nessuna delle tre S l'avete fatta voi. Ecco, questa è un po' l'immagine dell'Italia unita naturalmente nel mondo. Dopodiché io ho voluto arrivare fin qua, anziché congedarci, per portarci fino al 20 settembre e alla breccia di Porta Pia, perché stasera c'è un piccolo fuori programma che non sapeva nessuno. Siccome sulla breccia di Porta Pia, quindi lo Stato italiano che dichiara guerra al Papa, si potrebbero avere tante opinioni naturalmente e può essere interessante sentirne almeno una, io pensavo che vi possa far piacere sentire l'opinione del professor Odifreddi, che è qui con noi e che viene a concludere con me

0: Buonasera. Scusate per questa invasione di campo, ma adesso che ho preso il microfono non lo cedo facilmente. No, che opinione possiamo avere di quello che è successo il 20 settembre 1870? Che è come la prima guerra dell'Iraq. Voi vi ricordate, no, quando gli Stati Uniti, una ventina di anni fa, credo forse il 90-91, fecero la guerra all'Iraq e fecero un errore madornale, perché avrebbero potuto arrivare fino alla fine, per l'appunto, prendere Baghdad, sarebbe finita lì, sarebbe caduto Saddam Hussein, e invece non lo fecero. E ci volle una seconda guerra dell'Iraq, che fu fatta poi nel 2003, per arrivare fino a Baghdad. E in Italia purtroppo abbiamo fatto solo la prima. Cioè i bersaglieri, come sapete, non sono entrati a Portapia, hanno sfondato le mura, hanno preso Roma, Roma è diventata capitale, prima abbiamo sentito la Marmora era Firenze che è stata capitale per qualche anno e poi invece Roma è diventata la capitale d'Italia. Ma il risorgimento non è finito, perché la guerra non è stata conclusa, non sono andati oltre Tevere e là rimane ancora una piccola zona d'Italia che deve essere liberata, naturalmente, che si chiama lo Stato del Vaticano, no? E la cosa, naturalmente non tutti applaudono, ma la cosa interessante è che dal 1870 fino al 1929 perlomeno l'Italia, poi sentiremo se Barbero su questo è d'accordo, l'Italia è stata uno Stato laico, perché la Chiesa ovviamente non era stata sconfitta completamente, il Papa era lì, non era tornato a Gerusalemme da dove era partito, naturalmente dove avrebbe dovuto andare alla fine di tutta la storia, ma i governi che poi si successero in seguito fino all'arrivo di Mussolini in realtà erano governi fatti da cattolici, perché tutti i presidenti del Consiglio credo che formalmente perlomeno fossero cattolici, ma erano anche massoni ovviamente, no? Avevano un atteggiamento molto diverso e furono governi come quelli che nella seconda parte dell'Ottocento, dopo il 1870 e prima del 1900, fecero cose meravigliose. Vi racconto solo un episodio, se posso, di quella storia lì. Ci fu un momento, il Papa era Leone XIII, un momento in cui il governo italiano decise di chiudere i conti con altre storie che erano successe molto prima e decisero di erigere una statua a Giordano Bruno. A Roma, dove? A Campo dei Fiori, dove era stato bruciato, come ricordate, il 17 febbraio del 1600, e dove naturalmente non si era potuto festeggiare, o meglio, perlomeno ricordare, no, questo avvenimento, perché c'è stato il Papa appunto, no, fino al 1870. Leone XIII dice, ma questo sarebbe un insulto talmente grande che se voi lo fate, io me ne vado in esilio. No? Dice, ma è meraviglioso, dice, non aspettiamo altro, no, che questo succeda. Ci sono le lettere che poi tu potresti andare a trovare, eccetera. Leone XIII che scrive all'imperatore d'Austria e dice, maestà, io insomma questa cosa non l'accetto, no? Se lei mi permette io verrei in esilio da lei. E sembra che l'imperatore gli abbia detto, naturalmente se lei vuole andare in esilio vada pure, ma non da me naturalmente, no? Se ne va da qualche altra parte. Quindi Leone XIII rimane, si deve mangiare naturalmente, no, la bile, il fegato, e deve accettare questa statua. Questa statua rimane lì, ma le cose cambiano ovviamente, no? Il risorgimento cade nel 1922, diciamo così, arriva il fascismo e come voi sapete nel 1929 Mussolini firma il concordato con la Santa Sede. Leone XIII è morto, tra l'altro il Papa più vecchio che è durato fino a 92 anni, Ratzinger ne ha 90 il prossimo anno, no? Quindi forse batterà questo record, ma non è più regnante, no? Il Papa più lungo, appunto più longevo, e Pio XI dice, beh, allora stavolta chiudo io la storia, e chiede a Mussolini, pensate voi, di dire che durante, all'atto della firma del concordato, la statua di Giordano Bruno venga abbattuta, come simbolo per l'appunto del fatto che è finita, no, questa parentesi nella storia del Vaticano. E Mussolini, che come voi sapete era un ateo, era partito come ateo, era anche socialista, era uno che da giovane andava a fare i dibattiti sull'ateismo, per difendere l'ateismo, e aveva un argomento che è simile a quello che ha Sandro Barbero tutte le sere, metteva un orologio sul tavolo e diceva, ti do, alzando gli occhi al cielo naturalmente, no? E ti dico, ti do 5 minuti per fulminarmi se ci sei. Aspettava 5 minuti, purtroppo se c'era quello non l'ha fatto, no? E quindi alla fine, no, Mussolini è diventato adulto, è diventato poi appunto dittatore, ma si è ricordato nel 29 che forse poteva fermare questa cosa e disse: la statua del triste frate rimane dov'è. E questa è la fine di questa storia, ovviamente, no? E purtroppo, no? Il Risorgimento sa da fare ancora. Quindi io personalmente credo che aspettiamo la quarta guerra di indipendenza, anche se forse qualcuno dice la quarta guerra di indipendenza è stata la prima guerra mondiale, no? Perché ha liberato l'ultima parte d'Italia che rimane, ma molti si dimenticano appunto che ce n'è ancora una piccola enclave, e a volte sembra, leggendo i giornali, che quello sia il vero presidente, il papa re, diciamo così, no? Perché ancora c'è questo atteggiamento nei confronti del Vaticano. Quindi effettivamente il Risorgimento c'è stato, ma mi sembra che sia inconcluso. Posso ancora fare una piccola parentesi, visto che ho il...
1: Guarda l'orologio e decidi.
0: Sono le 11:20, no? Perché volevo dire, visto che siamo qui in due, no? Sul palcoscenico uno storico e un matematico, uno potrebbe dire va, è una strana coppia, no? Che non c'entra niente, no? Però abbiamo sentito una storia meravigliosa in queste tre serate, io ne ho sentite solo due perché la prima non sono arrivato in tempo, una storia meravigliosa però che mi ha fatto venire in mente ieri, soprattutto quando hai citato il modo in cui gli italiani, diciamo così, si sono difesi dall'attacco degli austriaci allagando la pianura di Vercelli, le risaie di Vercelli. Ed è la storia che narra Tolstoi in Guerra e Pace, tu sai dove voglio arrivare, no? Già ride naturalmente, no? Che narra, è una storia che tra l'altro ha moltissimi punti in comune con quella che abbiamo sentito, anche perché le guerre all'epoca si facevano effettivamente così, una storia che brevissimamente, una storia che, come dice Tolstoi, è come un pendolo, ed è questa la parte che mi interessa di Tolstoi, no? Appunto il fatto che lui usi metafore matematiche per illustrare gli avvenimenti storici, anche se il modo corretto di fare è usare metafore storiche per illustrare concetti matematici, no? La metafora che usa Tolstoi è quella del pendolo. Anzitutto usa una metafora che è balistica, meccanica, dice: gli eserciti sono come due masse che hanno o reagiscono secondo il principio di azione-reazione. Quindi quando due eserciti si incontrano si fanno esattamente come due corpi nella meccanica, no? Che si respingono con forze che sono proporzionali ovviamente, no? Alla forza che avevano quando si sono incontrate. Ma c'è questo pendolo, un pendolo che Tolstoi ci dice si alza nel 1789. Il pendolo viene alzato dalla Rivoluzione francese, rimane sospeso per un certo periodo, è un pendolo con una grande forza, una grande massa, e ad un certo punto ci vuole qualcuno che lo lascia andare e che lasci fare quello che il pendolo deve fare. Questo qualcuno è lo zio di Napoleone III, quello che abbiamo evocato, che Alessandro ha evocato più volte, no? Fino a questa sera. Non è Napoleone III, ma è Napoleone I. Ed è lui che lascia andare questo pendolo, e questo pendolo dove va? Beh, va dalla Francia verso la Russia questa volta, e questo pendolo ci metterà parecchi anni perché ci saranno due guerre, prima nell'805, poi nell'812, Napoleone arriverà fino a Mosca. E come ci arriverà? Esattamente nel modo in cui i piemontesi si sono difesi dall'invasione austriaca nella seconda guerra di indipendenza, cioè facendo terra bruciata delle terre, lasciando che Napoleone penetrasse dentro la Russia, arrivando a Mosca. Napoleone trova la città deserta, i moscoviti se ne sono scappati, l'esercito non ha combattuto, si è semplicemente ritirato. C'è qualcuno che è l'analogo di Giulai, no? Solo che dall'altra parte questa volta fa la parte del buono, ed è il famoso maresciallo, il feldmaresciallo, perché poi l'esercito russo a quell'epoca era in larga parte tedesco, anche come generali tra l'altro e come formazione, ed è il maresciallo Kutuzov. Se voi andate oggi a San Pietroburgo, ad esempio, di fronte a Nostra Signora di Kazan, che è una chiesa fatta come San Pietro, che è stata copiata addirittura con la colonnata del Bernini, trovate la statua ancora oggi, 200 anni dopo, del maresciallo Kutuzov. Oppure se andate a vedere l'Ermitage, il palazzo d'inverno degli zar, che cosa trovate? C'è un lunghissimo corridoio con tutti i generali che hanno combattuto le guerre napoleoniche e agli inizi c'è questo enorme ritratto del maresciallo. Ma questo è il pendolo, e qual è la legge del pendolo? Che nel momento in cui arriva alla sua massima parte dall'altra parte dove era partito, ritorna indietro. Naturalmente Napoleone non sa che cosa fare in una Mosca deserta. A un certo punto arriva l'inverno, l'esercito francese incomincia a indietreggiare verso il confine, e questa volta si muovono i russi che inseguono l'esercito francese e incominciano a dargli battaglia. E qui noi abbiamo questa sera sentito, ci siamo anche divertiti, no, a sentire come sono questi italiani, questo coraggio che in fin dei conti chi non ce l'ha non se lo può dare. Beh, sapete che cosa fa Napoleone? Napoleone scappa, lascia l'esercito francese che era entrato in Russia con 500.000 uomini, e questo esercito quando uscirà ne avrà 30.000 ancora, ma Napoleone non ci sarà più perché è scappato prima con la sua bella guardia, no? E è fuggito abbandonando l'esercito. E questo pendolo che cosa fa? Beh, alla fine ritorna esattamente dall'altra parte, no? E ci sarà poi lo zar Alessandro di Russia, che entra invece poi dopo il 1812 a Parigi. Questo perché lo dico? Perché Tolstoi ha quest'idea straordinaria che la matematica può servire a raccontare la storia, in parte attraverso queste metafore, appunto, che vi ho detto, la meccanica, il pendolo, eccetera, ma in parte in una cosa che Alessandro, quando gliel'ho ricordata ieri, mi è messa a ridere naturalmente, ma che invece a me fa commozione quasi. L'ultima parte di Guerra e Pace, le ultime 150-200 pagine, sono un racconto che non ha più a che vedere con la guerra è finita, gli amori sono finiti, è un trattato, ed è un trattato di teoria della storia. Che cos'è la storia secondo Tolstoi? E certamente quella che raccontano gli storici è la storia dei grandi personaggi. Nel caso di Tolstoi c'era lo zar Alessandro, che non è apparso nemmeno attraverso i suoi successori nelle guerre di indipendenza, ma c'era naturalmente l'imperatore dei francesi, Napoleone I, che in questo caso era poi diventato Napoleone III. C'era l'imperatore austriaco, con cui lo zar si incontra per allearsi contro Napoleone, che non era quello che c'era in seguito Francesco Giuseppe, bensì Francesco II, poi primo, no? E così via. E allora qual è la metafora che dice Tolstoi? Tutti questi personaggi sono ovviamente quelli che attraggono la nostra attenzione, perché sono meravigliosi, si possono raccontare su di loro tantissime storie. Ma attenzione, lui dice, perché questo può anche essere una specie di illusione ottica, di farci credere che la storia è fatta da personaggi di questo genere. Però se Napoleone I o Napoleone III decide andiamo a combattere e nessuno si muove, ci va lui a combattere, no? Una persona. Forse le guerre sarebbero belle fatte solo da questi condottieri. In realtà, come abbiamo detto, migliaia, addirittura centinaia di migliaia di soldati si muovono. E le guerre sono combattute da tutti questi soldati, di cui ovviamente non si può raccontare la storia individuale perché sono troppi. E Tolstoi dice ciascuno di essi dà un contributo che lui chiama infinitesimo, che non è affatto infinitesimo, è molto piccolo, è finito ma piccolo. E allora dice Tolstoi la storia non è appunto il contributo dei grandi condottieri, ma è la somma di tutti questi piccoli contributi infinitesimi. E dice come si fa a calcolare una somma di infinitesimi? Tolstoi, che era uno che aveva studiato tante cose, l'aveva anche insegnata ai contadini della sua tenuta a Jasna e a Poliana, conosceva la matematica e dice c'è un'operazione matematica che ci dice come fare somme di infinitesimi, ed è quella che hanno coloro tra voi che hanno fatto scuole superiori o l'università di tipo scientifico conosce bene, si chiama l'operazione di integrazione. Tolstoi dice la storia è l'integrale dei contributi infinitesimi di tutte le persone che hanno contribuito a combattere le guerre, ma anche più in generale a fare la storia. Ed era questa metafora matematica che fa vedere come in fondo possono stare sullo stesso palco anche uno storico e un matematico, che fanno cose diverse ma che tutto sommato, no, si possono intendere, anche se io adesso è meglio che me ne vada e lascio.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate i link al sito e al canale YouTube del Festival della Mente, su cui trovate tutti gli interventi di tutte le edizioni passate del Festival. Naturalmente questa settimana ricomincia anche il palco del mercoledì. Questo mercoledì alle 21 ci troviamo per un'oretta o due facendo quattro chiacchiere sulla community, su questa puntata, la storia e un po' di tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it/community o /discord. I link comunque sono in descrizione. La musica è, come sempre, il Jazz Street Shuffle di Kevin MacLeod, in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle. Passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà. Fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà e la musica è già qui.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Il punto di Rodrigo Rivas.
1: Ed eccoci qui con Rodrigo Rivas per la consueta puntata del punto di questa settimana. Oggi è venerdì 22 di maggio e la trasmissione va il venerdì sera su Indie Life Radio e Radio Grade e Radio Sonar, e poi ancora il lunedì su Indie Life Radio. Bene, eccoci qua Rodrigo. Buongiorno.
2: Buongiorno Dario e buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori. Anzi, buonasera, dato che la trasmissione andrà stasera.
1: Perfetto. Oggi parliamo sempre di America Latina, no? Giusto? In particolare di Bolivia, diciamo.
2: Sì, dicevamo della Bolivia perché la Bolivia è scoppiata in questi giorni. Vorrei solo fare una piccola precisazione.
1: Sì.
2: Vedendo le scene del trattamento inflitto ai membri della flottiglia, in verità secondo me quasi sarebbe sempre obbligatorio parlare di loro.
1: Certo.
2: Però come in qualche modo tutti parlano di quella situazione, vado sulla Bolivia, perché certo, insomma, distinto mi verrebbe parliamo della Palestina, solo che
1: chiaro.
2: Ormai sono anni e non faremo altro, e ci sono sì, della gente più brava di me, di noi sul tema, e quindi io consiglio sempre di seguire quella gente lì, in particolare Farid Adri e la sua pubblicazione quotidiana, che è un bello sforzo sulla Palestina e dintorni.
1: Certo.
2: Io voglio solo dire che lì ho visto delle brutalità che ho visto altrove, non mi sorprendono. Io ho visto anche delle cose peggiori di questa gente, legata, con le mani legate, dietro la schiena, inginocchiati. Però fa sempre effetto, anche se uno conosce quelle situazioni, e parla molto di quello che siamo diventati, e che questo mondo nel quale tutto quello succede, nessuno si domanda cosa si fa per far finire quella roba lì. La risposta è nulla, nessuno fa niente.
1: Esatto.
2: Salvo ovviamente dei soggetti privati, come possiamo essere noi che ne partiamo, e ancora molto di più come quelli della flottiglia, che ci vanno e che rischiano, se non altro, quello che hanno rischiato questa volta.
1: Chiaro.
2: Però i governi, l'Unione Europea, Washington, tutta l'Europa, i paesi arabi non fanno assolutamente nulla, e questo forse è una cosa che ci dovremmo ricordare anche in futuro.
1: E direi nemmeno le altre grandi potenze mondiali.
2: No, nessuno fa niente.
1: Esatto.
2: Io vedo ogni tanto che ci sono tante preoccupazioni della Cina piuttosto che della Russia, ma se devo essere sincero non le vedo e non capisco in cosa consistono.
1: Esatto. E la rivista di Farid è AmbaMed, così lo ricordiamo anche.
2: Sì, non è una rivista, è una pubblicazione, sì. È un giornale scritto quotidiano,
1: esatto,
2: al quale si può accedere molto facilmente, e che io consiglio semplicemente perché, insomma, non c'è una che io conosca in lingua italiana un'altra fonte di informazione quotidiana sulla Palestina e su tutto il Medio Oriente, soprattutto sui paesi arabi.
1: Esatto. Bene. Bene, bene, anzi male, perché la situazione è veramente tragica, però torniamo a quello che è il tema che abbiamo scelto, insomma, dopo aver indicato di leggere questa pubblicazione di Farid Adli, AmbaMed.
2: Sì, parliamo anche qui di una situazione tragica, perché abbiamo dei morti, abbiamo dei feriti, abbiamo un paese fermo, abbiamo gente che fa molta fatica non per mettere insieme il pranzo e la cena, ma proprio per mettere insieme un pasto al giorno, e non si vedono delle vie d'uscita. Ora, in questi ultimi giorni in Bolivia anzitutto c'è stata una grande manifestazione, una decina di giorni, una settimana fa circa, e appunto da quel che si conosce ci sono stati 4 morti e alcune decine di feriti, cifra non meglio precisata. Da allora si va avanti quotidianamente, ci sono stati tentativi di assalto a diverse sedi di governo, compresi alcuni ministeri, è stato chiuso l'aeroporto della Paz per diverse ore, Ieri, 21 maggio, c'è stata una grande manifestazione che è arrivata da ciò che si chiama l'Alto, che poi magari spieghiamo con cos'è, ma diciamo che è un quartiere che è grande come un'altra città che è sopra La Paz, nella parte, diciamo, nell'altopiano.
1: Dove c'è anche però, una zona, diciamo, mineraria importante, no? Tra l'altro.
2: Sì, è più che altro una zona commerciale, una zona mineraria un po' più lontana. Questo era nato come un quartiere popolare, con delle occupazioni popolari. Siamo in montagna, quindi pensa se Bergamo, ecco, che potrebbe avere una conformazione simile. Tu sei a Bergamo, quella è la città, sulle montagne immediatamente dietro c'è andata della gente che però quando è iniziata questa occupazione era a 3 chilometri della città, non di più,
1: certo.
2: E oggi quella cosa che si chiama l'Alto ha, credo, una popolazione di circa oltre 1 milione di abitanti, quindi è un'altra città, anche se normalmente viene definita come un quartiere, diciamo, della Paz, ma è di più. La Paz va, ecco, questo è un altro elemento importante, bisogna sempre considerare che la Paz è, credo, in Occidente, perché poi bisogna vedere il Tibet e compagnia, ma in Occidente è la città capitale più alta che esista. Siamo la città, la parte bassa, la parte nobile, tra virgolette, cioè quella delle ambasciate, per capirci, sta a 3.000-3.100 metri e da lì si sale, e l'Alto sta oltre 4.000, e tu sei sempre nella città a questo punto,
1: certo.
2: Ed è una città curiosissima da questo punto di vista per uno che non è nato da quelle parti, perché è molto difficile. Io ho visto tantissime città in vita mia, anche alte, devo dire che arrivo fino a 3.000 metri, che è l'altitudine di Quito, per esempio, la capitale dell'Ecuador, senza problemi. Quando supero i 3.000 metri ho difficoltà per respirare, mi manca l'ossigeno, come manca a tutti. Quindi tu pensa che parti da questi 3.000 metri, 3.100 metri, hai già delle difficoltà, e mal di testa è la prima cosa che succede a quelli che manca l'ossigeno, e tu vai su e arrivi a questo quartiere che non è lontanissimo come distanza, ma che a 4, cioè sali 1.000 metri nel corso di qualche chilometro, sempre in città. E ti dico che è una roba che si fa da giovani, poi credo che oggi non sarei più capace di fare quella salita, e con molta difficoltà. E a quell'altitudine normalmente c'è un sole brillante che, come nel nord Europa, accecca ma scalda poco. Quindi tu ti puoi prendere delle scottature della pelle terribili, ma non te ne accorgi neanche, perché a quell'altitudine il calore non è molto. E spesso succede verso mezzogiorno che c'è un marciapiede che è illuminato dal sole e un altro che è nell'ombra, e la temperatura tra tutte e due cambia moltissimo, quindi vedi tutti che scendono o salgono da un lato della strada, soprattutto gli stranieri, e l'altro invece è libero. È una città curiosa. Ecco, la Bolivia è un paese che ha avuto una storia tremenda. Adesso raccontiamo qualcosa, ma diciamo che torniamo all'attualità. Il tema è: abbiamo un governo da circa poco più di 6 mesi, dal 2025, è presieduto da un signore che io ho conosciuto quando ero bambino, perché conoscevo il padre, che si chiama Rodrigo Paz. Il padre è stato presidente della Bolivia anche lui, si chiamava Jaime, si chiama perché è ancora vivo. Questo Rodrigo Paz è stato eletto grazie, diciamo, alle divisioni della sinistra boliviana,
1: sì.
2: Questo va ricordato, che ha presentato due candidati che non erano due candidati tipo la Schlein e Conte, che magari non hanno molte simpatie tra di loro, ma qui c'era un vero e proprio odio,
1: sì.
2: Nel senso che ognuno di questi, quelli di Evo Morales e quelli di Luis Arce, aveva espulso tutti gli altri accusandoli delle peggiori infamie che ti puoi immaginare,
1: sì.
2: E hanno fatto una campagna ognuno contro l'altro, e il risultato è stato che ha vinto evidentemente un candidato che era di destra,
1: certo.
2: Ma non era la peggiore destra, la destra di Rodrigo Paz, eletto presidente, una destra, virgolette, moderata, cioè quasi, qua potremmo dire, una destra liberale da queste parti. Dopodiché, che cosa ha fatto la destra liberale? Quello che fanno tutti i liberali, cioè ha imposto un programma di aggiustamento dell'economia.
1: Chiaro.
2: Morales ha detto che farà proprio il 21 maggio ieri ha detto che farà un riaggiustamento del governo e che passerà una nuova fase di concertazione. E cioè ha detto: prima abbiamo stabilizzato l'economia, abbiamo diminuito l'inflazione, abbiamo diminuito la spesa pubblica, adesso passiamo alla concertazione, cioè faremo un nuovo gabinetto di ministri dal quale faranno parte anche gente che non è del nostro partito e che verranno consultati i sindacati, insomma le solite cose. Mi auguro che succeda, ma nel frattempo i voi sono scappati, perché la prima fase, quella del riaggiustamento, ha provocato già una situazione in cui le difficoltà quotidiane dei boliviani sono enormi. Naturalmente queste difficoltà sono state aumentate dal fatto che sono aumentati i carburanti. Se uno guarda, quando uno pensa a un paese come la Bolivia, pensa a un paese piccolino, anche se con delle difficoltà, perché si sa che è in alto quasi tutto, in montagna, salvo la zona di Santa Cruz.
1: Sì.
2: Ma in verità la Bolivia è grande 4 volte l'Italia.
1: Certo.
2: E quindi un paese nel quale le distanze sono enormi e diciamo le ferrovie nella maggior parte del paese non se ne parla neanche, quindi le comunicazioni sono via suoma, camion e autobus, e quando tu non hai benzina non funziona niente. Già si sa in Italia cosa sia la difficoltà del prezzo del carburante, immaginatevi se invece gli stipendi non altissimi che gli italiani hanno prendessero 100 euro al mese e dovessero prendere solo un autobus per andare a casa a trovare i genitori che sono a 1500 km di distanza, chiaro, su un cucuzzolo alto 4000 metri. Cioè, pensate a quello e l'idea di che cosa siano le difficoltà di quel paese è enorme. Dopodiché la Bolivia ha una storia lunga. Nell'epoca della colonia spagnola, quindi fino al 1820, veniva chiamata l'Alto Perù. Evidentemente il nome Bolivia viene dopo, perché deriva dal capo dell'indipendenza, cioè da Simón Bolívar. E fu il paese che adottò appunto il nome del grande liberatore. Mi salto per adesso quella parte sulla quale possiamo tornare, ma diciamo che tutti i tentativi della Bolivia, che si chiamava Alto Perú e che era la zona mineraria più importante dell'America Latina, la zona dell'argento.
1: Sì.
2: Buona parte, se uno va a Roma, se vi date un'occhiata nel Vaticano, tanto per citare un luogo che quasi tutti conoscono o dovrebbero conoscere, troverete molte cose finanziate dai boliviani, cioè dell'argento boliviano, del lavoro schiavo dei boliviani, dove ci lasciarono la pelle solo nella miniera di Potosí, che era considerata ed è considerata ancora oggi la più ricca che ci sia mai stata d'argento, nella montagna di puro argento. Si calcola che siano morti almeno 5 milioni di lavoratori. Ecco, e naturalmente lavoratori che erano tutto, perché gli spagnoli non distinguevano tra preti, filosofi o manovali, andavano tutti a finire lì e tutti crepavano. E ci si devono anche altre cose piuttosto note da queste parti, per esempio la coca, intesa come foglie e non come cocaina, poi magari spieghiamo la differenza. Ecco, comunque la Bolivia ha cercato di uscire da una situazione di isolamento e di povertà più volte. I tentativi sono stati abortati dai vicini, in particolare dai cileni e dagli argentini, che sono i due paesi più grandi che sono in quella zona. Il Cile ci ha fatto 2 guerre nel corso dell'Ottocento contro la Bolivia e contro il Perù, le ha vinte tutte e due i cileni, e ha tolto alla Bolivia una parte del suo territorio e in particolare l'uscita al mare, che infatti è un paese senza uscita al mare. Insieme al Paraguay sono gli unici due paesi della zona in quel continente. Con la differenza che il Paraguay ha dei grandi fiumi e quindi può comunque arrivare fino al mare per via fluviale, mentre la Bolivia non ha neanche i grandi fiumi, cioè è isolata semplicemente. E ha come la maggiore estensione di acqua quello che credo sia il più grande lago al mondo, e se non è il più grande, comunque tra i più grandi, che si chiama il Titicaca, che è al confine tra, è quasi tutto in Bolivia, e c'è un pezzo nel Perù, a Puno, nell'altopiano, cioè un lago ad oltre 3.000 passametri. Nel quale ci sono degli isolotti, nel quale vive della gente, è un luogo. Quando si parla dei luoghi dell'anima, quello è un luogo dell'anima, per chiunque, penso, passi da quelle parti. ci sono delle isole in cui girano questi indigeni in queste canoe straordinarie di colori della bandiera della pace, per capirci,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: sono fatti così le canoe, sono di paglia e legno, ma insomma è uno spettacolo incredibile. E ci sono queste isole popolate, ma ovviamente dal punto di vista economico non sono, salvo per l'aspetto turistico,
1: certo,
2: una grande cosa. Ecco, quindi i cileni hanno fatto quella roba lì, ne hanno tolto il mare, e gli argentini ne hanno preso una parte del territorio. Poi ci sono arrivate le multinazionali, le quali hanno sfruttato il gas, in particolare che c'era da quelle parti. Le multinazionali erano statunitensi, naturalmente.
1: Certo.
2: E non trovando niente di meglio da fare, che due multinazionali statunitensi negli anni 30 del secolo scorso, quindi non più dell'Ottocento, si sono inventati una guerra che si chiama la guerra del Chaco, e in quella guerra hanno fatto scontrare boliviani e paraguayani, cioè i due paesi mediterranei dell'America Latina, i tre più poveri del continente. Questi ci hanno messo un sacco di morti, il risultato è stato che la multinazionale che ha vinto è rimasta con la maggior parte dei giacimenti, che erano per un territorio a quel punto boliviano, ma gli argentini si sono presi una buona parte del territorio in disputa. Ecco.
1: Ah.
2: Quindi insomma, diciamo, non è una storia allegrissima. Ecco.
1: Chiaro.
2: Dopodiché, e finisco la nota storica, perché nel 1954 i boliviani fecero una grande rivoluzione. La rivoluzione boliviana del 54, che è una caratteristica particolare, e lo racconto perché ritorna oggi quella roba lì, fu fatta sostanzialmente dai minatori e dai contadini. Questi minatori, i minatori in particolare, erano personaggi durissimi. Voi dovete immaginarvi questa gente, insomma, che vive a 3.000-4.000 metri, fa il minatore, lavora con la dinamite. È un lavoro di merda, un lavoro nel quale si crepa per stanchezza, come nelle miniere di carbone del Veglio, ma che però non erano 4.000 metri, quindi erano,
1: certo,
2: un po' relativamente più umane, tra virgolette, eppure hanno creato anche queste tanti morti,
1: sì,
2: per gli italiani soprattutto. Questi minatori e questi contadini hanno assediato la Paz nel 1954, dinamite in mano, e come nei film, pensate a Basta la testa di Sergio Leone, che parla della rivoluzione messicana dei primi del Novecento, il quattro è venuto appunto nel 54, non era un irlandese del ex IRA che sapeva usare la dinamite, ma erano i minatori boliviani, tutti i quali usavano molto bene la dinamite. E hanno vinto, naturalmente, ma è stata una vittoria da Pirro, come succede sempre su queste cose. Hanno cambiato il governo, hanno messo in un governo diretto da un partito che si chiamava il Movimento Nazionale Rivoluzionario Socialista, MNRS. Che ha prodotto un paio di presidenti, non peggio di quelli precedenti, per carità, però che con questa grande rivoluzione in verità avevano poco a che fare. E questi hanno dominato la storia della Bolivia da lì in avanti, al 54 fino ad oggi, in quella misura. E c'entra con l'attuale gente, perché dicevo, io ho conosciuto il padre dell'attuale presidente, che si chiama Jaime Paz. Jaime Paz veniva da quella storia, cioè dall'MNRS, che poi a un certo punto era diventato MIR, Movimento della Izquierda Revolucionaria, cioè della sinistra rivoluzionaria, che aveva anche partiti fratelli o semifratelli in altri paesi della regione, tra cui il Chile.
1: Sì.
2: Jaime era stato, cioè, aveva subito più attentati, in uno di questi gli avevano bruciato la faccia, quindi aveva tutto un lato della faccia bruciato, quando io l'ho conosciuto nei primi anni 80 del secolo scorso, l'ho conosciuto a Madrid, magari mi ricordo, non ve la dico subito. Nell'82 io facevo il direttore di un mensile, di un centro studi a Milano, si chiama CESPI,
1: sì,
2: dice ancora,
1: sì,
2: Centro Studi di Politica Internazionale, anzi di Problemi Internazionali, e avevamo un mensile che si chiamava Rassegna Internazionale. E mi hanno invitato a Madrid, al congresso del Partito Socialista Europeo e Mondiale. che era una grande kermesse, molto molto importante, che durata una settimana. La Spagna stava cambiando, era molto franco da qualche anno, era in fase di transizione. Il congresso era organizzato dal PSOE, cioè il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il cui leader era quello che poi è diventato capo del governo, Felipe González, che all'epoca era molto di sinistra, poi non lo fu tanto quando arrivò al governo, e c'erano, per dire, che ne so, era presente Mitterrand, che era il capo del partito francese, c'era Bruno Kreisky, che era il capo del governo austriaco, c'era Willy Brandt, che per un personaggio mitico per me, per la sua storia, che a quell'epoca era il cancelliere della Germania ancora, o lo era appena stato, insomma c'era, e dell'America Latina c'erano tutti, nel senso che c'erano tutti i movimenti più o meno rivoluzionari che uno non si immagina che volessero andare una cosa pensando ad oggi l'internazionale socialista, ma all'epoca era diverso.
1: Certo.
2: C'erano i sandinisti che erano arrivati al governo, c'era il movimento, c'era il Frente Rivoluzionario del Farabundo Martí El Salvador, ovviamente oltre ai cileni, argentini, peruviani e tutti quelli che ti puoi immaginare. E per la Bolivia c'era il MIR, cioè Jaime Paz, che era un po' una stella dell'incontro, come tutti questi altri, perché c'erano questi grossi rivoluzionari, peraltro lui aveva, dico, questa faccia bruciata, quindi era anche una sorta di piccolo martire. E ho conosciuto lì il figlio, che è l'attuale presidente della Bolivia, che era poco più di un bambino all'epoca, insomma, che lui si è portato, perché lui risiedeva a Madrid a quell'epoca, a un paio di incontri. Dico, quindi arriva Rodrigo Paz, che comincia la sua vita politica come deputato, credo ai primi del 2000, nel 2025 diventa presidente, molto giovane, ahimè, Rodrigo avrà poco più di 40 anni, penso, con questa storia, cioè che è una storia che con la destra non c'entra niente. Naturalmente lui non è il padre, però non è la destra classica. Solo che il programma che ha imposto è quello della destra classica e questo magari avviene anche altrove, diciamo, in cui gente che non è tanto, non è necessariamente di estrema destra, impone programmi di estrema destra e si ritrova la gente per strada. Come della storia che ho raccontato, c'è qualche elemento che si ripropone: sono state tagliate le strade, sono stati occupati l'aeroporto, sono arrivati con la dinamite a cercare di assalire qualche ripartizione di governo, magari non alla Paz. Insomma, il paese è stato assediato, tagliato, e ciò che c'erano già, le difficoltà che c'erano prima, che erano i prezzi, il carburante che non c'è, ecco, poi ci sono queste robe da piccole truffe, da piccolo cabotaggio, da ladri piccoli. I grandi ladri sono, magari direbbe Marx, i proprietari della raffineria. I piccoli ladri sono quelli che ti vendono la benzina. E allora in Bolivia è successo anche in questo periodo che con l'aumento del prezzo della benzina si è scatenata una lotta, diciamo, tra le stazioni che ti vendono la benzina, e molte di queste, per offrire dei migliori prezzi, ci hanno aggiunto altre robe, per cui c'è qualche migliaio di macchine che si sono rotte semplicemente perché il carburante che hanno messo dentro non era benzina, ma era benzina, certo, immagino, con acqua o con qualcos'altro. Quindi una situazione di caos enorme, per cui questa ipotesi di rimpasto di governo per passare alla nuova fase del presidente Paz io la vedo complessa e difficile. Di fatto, proprio oggi 22 maggio, non sappiamo ancora le notizie, ma oggi 22 maggio ci sono programmate nuove manifestazioni alla Paz, sostanzialmente, che esito a dire sono manifestazioni normali, cioè sono dei cortei, sono anche occupazioni e blocchi stradali, e alcuni dei manifestanti si portano un cartuccio di dinamite, e questo li rende, se vuoi, folclorici, ma sostanzialmente estremamente pericolosi. È una protesta, non dico armata, perché non sono armati, però insomma si fanno uso dei mezzi che da queste parti del mondo, se qualche volta li hanno usati, certamente non li usano più.
1: Chiaro.
2: Questo è
1: chiaro, ed è una situazione complicata, con, appunto, come dicevamo prima, una sinistra che ha perso, anche perché si è divisa in un modo clamoroso, insomma, oltretutto. con delle tensioni che ci sono ancora, ovviamente.
2: Anche, anche quella storia va raccontata. Faccio solo una.
1: Sì, perché abbiamo più o meno 4 minuti.
2: Allora, quasi niente, non la posso raccontare perché volevo raccontarti di Sigmund Freud e della cocaina e dell'uso della coca, ma insomma, lasciamo perdere per un'altra volta, magari per una cosa culturale, perché la storia della cocaina è una storia straordinaria in cui evidentemente gli sviluppatori, come per tutti gli affari, sono i paesi ricchi e non i paesi poveri.
1: Chiaro.
2: Dopodiché, comunque, adesso Evo Morales era il leader del sindacato dei cocaleros, cioè dei produttori di coca.
1: Esatto.
2: Che in Bolivia è una normalissima funzione che tutti conoscono e che chi gode di, tra virgolette, reputazione anche decente. La coca, le foglie di coca, è una pianta sacra per loro e ha tantissimi usi, tra cui il più comune e quello che conoscono tutti quelli che siamo passati della Bolivia è la vendita dei sacchetti di tè, diciamo, a base di cocaina, di foglie di coca di bassissima concentrazione, che è il modo migliore, se non l'unico, per farti passare quel mal di testa dovuto alla mancanza di ossigeno di cui parlavo all'inizio. E quindi questi sacchetti di coca si vendono in tutti i supermercati, tale quale qua si vende il teatimo o un altro tè. Ecco, lui arriva alla presidenza sulla base di questa ricchezza nazionale, che è l'altra grande ricchezza del paese, oltre al gas che i boliviani hanno, e diventa presidente, si fa due periodi, è un buon presidente. Il suo ministro di economia rimette in piedi l'economia del paese, si chiama Luis Arce. Intenta presentarsi a una terza rielezione che è vietata dalla Costituzione boliviana. E come è vietata, lui si inventa un referendum, Evo Morales. Nel referendum chiede ai boliviani se vogliono che lui possa ripresentarsi per la terza volta, e perde il referendum. E a quel punto, invece di fare quello che secondo me era la unica cosa intelligente, lui si ripresenta lo stesso. Decide di presentarsi lo stesso. Arriva un colpo di Stato, arriva questa vecchia signora ladra, diciamo, che sta lì per qualche periodo. E poi a forza di popolo, di grande manifestazione, rientra diciamo il governo dittatoriale della Bolivia, parliamo già degli anni 2000 avanzati, quindi di meno di 10 anni fa. Semplicemente vengono mandati a casa, quasi finiscono in parte in galera. C'è un tentativo insurrezionale a Santa Cruz, che è la zona più ricca del paese, che bisognerebbe raccontare, che è legata, diciamo, a tentativi secessionisti, insomma, evidentemente alimentati dai paesi vicini. Alla fine si impone il ritorno, si impongono le elezioni, e il MAS, il partito di Morales, ridiventa legale. Morales, che era in esilio, però non può essere candidato, perché in quel momento è sotto processo, e diventa candidato il suo ministro di economia, che era molto prestigioso, che aveva sistemato abbastanza bene l'economia boliviana, che andava in quel momento molto bene, Luis Arce. E Arce viene eletto presidente della Bolivia. Dopodiché parte la guerra interna al MAS, tra da una parte Morales e dall'altra Arce, cioè i due vecchi compari, che invece a questo punto vengono divisi da chi è quello che comanda. Si fanno la guerra per 4 anni. In quei 4 anni buona parte del successo economico della Bolivia barra vengo, perché è difficile governare in quelle condizioni, finisce con due MAS, con due partiti, con due candidati e tutto il resto di quello sono partiti, cioè la sconfitta della sinistra boliviana in questo clima di odio, perché non era diversità, cioè insisto a dire, non era lo Schlein contro Conte, era chiaro, molto peggio. E perdono, evidentemente. Ovvio. Perdono tutto, perdono il Parlamento, perdono le elezioni, e questo è l'inizio dell'attuale fase della situazione.
1: Senti, purtroppo il tempo è finito e queste cose qui le riprenderemo, ma anche con una terza pagina dedicata proprio, come dicevamo, a varie storie importanti come quella della coca, eccetera, eccetera. Direi
2: va bene,
1: che
2: sono a disposizione.
1: Ok, noi ci sentiamo per un'altra puntata del Punto la prossima settimana.
2: Allora io ti saluto, saluto ascoltatrici e ascoltatori, spero di non averli annoiati. Seguite le notizie della Bolivia, perché sono interessante. Io solo, consiglio solo questo. Bisogna conoscere un minimo i paesi, perché se no uno pensa che sono tutti uguali. Quindi le proteste in Bolivia sono come quando i metalmeccanici a Milano escono a protestare, certo, che è raro. Ma insomma, comunque, una roba così. Ma in verità sono completamente diverse. Sono diversi, certo, i rischi di tutti, dei manifestanti, dei poliziotti, dei governi, eccetera. E sono diverse le soluzioni. Anche, certo, se poi alla fine la soluzione è che quella di cercare di trovare un'intesa e un governo qualunque. Non sto escludendo affatto le rivoluzioni, per carità, no, anzi. Però insomma, alla fine qualche sistemazione la devi trovare, e la Bolivia vive una situazione di non sistemazione da almeno 200 anni, con, certo, dei periodi un po' migliori di altri, e quindi è un paese molto molto malmesso da questo punto di vista.
1: Benissimo. Ecco. Rodrigo, ti dobbiamo salutare.
2: Saluto di nuovo.
1: Ciao.
3: Per me, morire per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
4: Per noi è evitabile, basta portare cure salvavita.
3: Salvare quelle persone, per me è impossibile. E pensarci è inutile, tanto non posso farci nulla.
4: Per noi è possibile, e tu puoi essere utile senza che ti costi nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per le migliaia di vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Indie Life Radio, the rhythm of your life.
6: Se vi piacciono le sorprese e siete curiosi, Enrico vi aspetta ogni mercoledì dalle ore 18 nella Scatola Magica, solo su Indie Life Radio.
0: Disco Indie, novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Alice Mata, anche meno, etichetta discografica Nida Records.

Sento la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadini. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica dell'esame non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica dell'esame si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto

0: nella solata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego per il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules!

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera. Lavorano a 10.000 km di distanza, veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Herons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzija bude streamed.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.